sempre a chiedervi se esisto o se ci sono. Sempre penso a quel mondo che pensavo un paradiso diventato infernale. Vi ci vorrebbe un bel giudizio universale, ma il mio solo un giudizio personale.

0: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu notte.

0: Sono le 5 e 0 minuti.
1: Radio Parma 102 104. È Parma che ti parla.

0: puntata è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 6:02.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 6 e 58 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione. Francia e Spagna non si uniranno per il momento ai paesi che hanno deciso di trasferire i migranti dublinanti in Italia in virtù dell'entrata in vigore del nuovo patto europeo sulle migrazioni. Una decisione opposta a quella comunicata finora da Germania, Svizzera, Austria, Finlandia e Svezia. Per il momento la decisione politica della Francia è di non unirsi ai paesi che rimandano i migranti in Italia secondo le nuove regole, viene riferito da fonti informate a Parigi. Da parte della Francia in ogni caso non ci sarà alcun annuncio fin quando permarrà una fase di collaborazione e di riavvicinamento con l'Italia. Scontro aperto tra Regno Unito e Israele sui piani di espansione degli insediamenti ebraici nel distretto strategico E1, situato tra Malé Adumim e Gerusalemme. La polemica si è accesa dopo le dure parole del ministro degli esteri britannico Ed Miliband, che ha definito un'iniziativa inaccettabile, distruttiva e pericolosa per la soluzione dei due stati. Alle critiche di Londra si è affiancata una dichiarazione congiunta firmata da Francia, Germania, Italia e Regno Unito, in cui i quattro paesi europei chiedono al governo israeliano di fermare la pubblicazione dei bandi di gara, evidenziando come il progetto rischi di spezzare la continuità territoriale della Cisgiordania e di compromettere definitivamente la nascita di uno Stato palestinese. Il futuro dell'ex Ilva si decide a settembre, il governo prova a disegnarlo lungo due binari. Il primo è con un tavolo per esaminare la manifestazione di interesse presentata da Federacciai, l'altro è con un incontro specifico che guarda l'area di Taranto. La premier Giorgia Meloni lo scrive nero su bianco in risposta alle associazioni che chiedevano un incontro diretto con lei e col presidente Mattarella, specificando che il mantenimento di un'importante capacità produttiva di acciaio è un obiettivo di rilievo nazionale. Un'attenzione che resta alta anche e soprattutto per il capo dello Stato, che ha richiamato verso un impegno nazionale per Taranto e per i suoi abitanti. Economia, una doppia offerta su Banco BPM e su Banca Generali per cercare di non arrendersi all'Opas di Intesa San Paolo da oltre 30,6 miliardi, con a valle un accordo con Unipol per gli sportelli di BPR. È la carta giocata dal CEO di MPS, Luigi Lovaglio. Dopo più di 7 ore di riunione, il Consiglio d'amministrazione di Montepaschi ha dato l'ok al piano presentato. Se entrambe le operazioni andassero a buon fine, nascerebbe un gruppo con una capitalizzazione da circa 70 miliardi che potrebbe ambire a diventare il terzo grande polo bancario italiano. Il maltempo è arrivato al nord Italia dopo settimane di afa, temporali e raffiche di vento hanno interessato nelle scorse ore soprattutto Liguria, Lombardia e Toscana. Le piogge cadute nella mattinata hanno creato allagamenti e disagi in gran parte della Liguria e nel capoluogo. Un fulmine ha invece mandato in tilt la sala comando della stazione di Ventimiglia, bloccando di fatto la circolazione nello scalo ligure. A sud intanto prosegue l'ondata di caldo e il clou del maltempo al nord invece è previsto per oggi. Lo sport è cominciata con uno 0-0 l'avventura dell'Atalanta di Maurizio Sarri nell'edizione 2026-2027 della Conference League. Gli orobici hanno pareggiato nell'andata dei playoff disputata a Bergamo contro l'Apoel Tel Aviv e adesso la qualificazione si deciderà al ritorno. Per il tennis, uno straordinario Flavio Cobolli in semifinale al Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro ha battuto l'americano Tommy Paul e rimonta per 2-6, 6-3, 6-4 in 1 ora e 57 minuti di gioco. Ora il romano affronterà il francese Arthur Fils. È ufficiale intanto il ritorno di Carlos Alcaraz. Dopo 4 mesi di stop per l'infortunio al polso destro, lo spagnolo tornerà in campo per disputare lo US Open. È tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Renault, Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
6: Ad agosto, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile e financial services. Info e condizioni in sede.
7: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
8: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.

siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.

0: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
2: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini di aziende controllate che portano da anni la qualità della propria terra.
1: Quando mi ci porti? È lontano?
2: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
1: E li troviamo anche su Facebook.
3: Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
4: Radio Parma, 102-104. Mi aspettano i... I gatti... Forse non ci siamo capiti. Ho detto i gatti vostri.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 7 e 59 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Francia e Spagna non si uniranno ai paesi che hanno scelto di trasferire i migranti dublinanti in Italia in virtù dell'entrata in vigore del nuovo patto europeo sulle migrazioni. Una decisione opposta a quella comunicata finora da Germania, Svizzera, Austria, Finlandia e Svezia. Per il momento la decisione politica della Francia è di non unirsi ai paesi che rimandano i migranti in Italia secondo le nuove regole, viene riferito da fonti informate a Parigi. Da parte della Francia in ogni caso non ci sarà alcun annuncio fin quando permarrà una fase di collaborazione e di ravvicinamento con l'Italia.
4: In Medio Oriente abbiamo spazzato via l'Iran, lo ha detto Donald Trump in un'inedita intervista telefonica concessa a Michael Cohen, un tempo suo avvocato e poi tra i principali accusatori nel procedimento sui rapporti tra il tycoon e la pornostar Stormy Daniels. Teheran, ha proseguito Trump, dispone di alcuni missili e droni, ma ha una capacità produttiva limitata. Il capo della Casa Bianca ha poi rivendicato il controllo del corridoio strategico nel Golfo. Le parole dell'intervista arrivano nel giorno in cui il presidente americano ha aperto anche il fronte economico contro l'Iran, con quello che Washington ha ribattezzato il D-Day economico.
5: Notte tranquilla su Kiev, dopo quella devastante del giorno prima che ha portato alla morte di almeno 16 civili. Per 9 ore la Russia ha fatto piovere sulla città missili balistici, missili da crociera e droni. Da qui il rinnovato appello di Volodymyr Zelensky ai partner occidentali. Il nodo, ha spiegato, sono proprio missili balistici. Se circa il 90% di missili da crociera è stato intercettato, contro i balistici la situazione è molto peggiore, ha detto il presidente ucraino, sottolineando che Kiev non chiede regali ma è pronta a comprare le armi e che a mancare sono le decisioni politiche dei partner.
4: Il futuro dell'ex Ilva si decide a settembre. Il governo prova a disegnarlo lungo due binari. Il primo è con un tavolo per esaminare la manifestazione di interesse presentata da Federacciai. L'altro è con un incontro che guarda l'area di Taranto. La premier Meloni lo scrive nero su bianco in risposta alle associazioni che chiedevano un incontro diretto con lei e con il presidente Mattarella, specificando che il mantenimento di un'importante capacità produttiva di acciaio è un obiettivo di rilievo nazionale, un'attenzione che resta alta anche per il capo dello Stato, che ha richiamato verso un impegno per Taranto e per i suoi abitanti.
5: Due giorni di maltempo hanno colpito duramente il nord della Lombardia e la Toscana, lasciando dietro di sé una lunga scia di danni. In provincia di Como il torrente esondato ha imposto la chiusura della statale Regina, mentre nel Sondriese l'esondazione del bacino dei Forni ha fatto crollare un ponte pedonale. Nel Bresciano una frana ha travolto il ponte sul torrente Rabbia, isolando la frazione di Rino. In Toscana i temporali hanno scaricato circa 18.000 fulmini, provocando la caduta di alberi, il crollo di parte del muro dello stadio di Pescia e blackout elettrici in numerose località. Oggi allerta gialla in 13 regioni.
4: Calcio: l'Inter ha accolto con entusiasmo Curtis Jones, arrivato nella notte a Milano. Si tratta di un'operazione da 30 milioni di euro più 5 di bonus e il 10% sulla futura rivendita. Per il giocatore è pronto un contratto quinquennale da 3,5 milioni a stagione. Oggi per il centrocampista inglese sono in programma le visite mediche, poi le firme prima dell'annuncio ufficiale.
5: Per il momento è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
7: Ad agosto, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
8: Carebo, concessionaria Renault e Dacia, a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
9: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte. Da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.

0: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
1: Lo sai invece chi resta? Conad. Via, via. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
0: Lunedì e martedì punti doppi.
1: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
0: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
1: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
0: Conad, tutto agosto con te.
1: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
2: Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiama lo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
3: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso, questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo, questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.

0: Nasce a Parma il Grande Vintage. Capi in pelle e montoni in tutte le misure. Al Grande Vintage trovi capi in pelle a partire da 98 euro e montoni a partire da 140 euro, sia per lui che per lei. Ricorda, al Grande Vintage capi pelle, montoni e microfibre a prezzi speciali. Ti aspettiamo in strada Tronchi 32 a Parma, laterale di Via La Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545.
1: Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
2: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Sono le 9:00.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Una donna di 57 anni è stata trovata senza vita a Tito, nel Potentino, in seguito a una presunta aggressione avvenuta all'interno della sua abitazione. Quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto, le sue condizioni erano già gravissime, con la donna che presentava un grave trauma facciale. Sul luogo dell'accaduto sono intervenute anche le forze dell'ordine, che avrebbero fermato il marito e il figlio della vittima. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'aggressione e chiarire le responsabilità.
4: Si allarga la platea di cancellerie che annunciano l'intenzione di trasferire i cosiddetti dublinanti verso l'Italia. Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche Finlandia e Svezia hanno confermato di voler applicare le norme come previsto dal nuovo patto europeo su asilo e migrazione e di aspettarsi che tutti i paesi membri adempiano ai propri obblighi. Al contrario dei paesi nordici, al momento la Francia ha deciso di non unirsi ai paesi che stanno rimandando i migranti in Italia, almeno fin quando continuerà questa fase di collaborazione e riavvicinamento con Roma. I due paesi condividono la volontà di operare per far calare i flussi in partenza dalla Tunisia e dalla Libia.
5: Medio Oriente, abbiamo spazzato via l'Iran, lo ha detto Donald Trump in un'inedita intervista telefonica concessa a Michael Cohen, un tempo suo avvocato e poi tra i principali accusatori nel procedimento sui rapporti tra il tycoon e la pornostar Stormy Daniels. Teheran, ha proseguito Trump, dispone di alcuni missili e droni, ma una capacità produttiva limitata. Il capo della Casa Bianca ha poi rivendicato il controllo del corridoio strategico nel Golfo. Le parole dell'intervista arrivano nel giorno in cui Trump ha aperto anche il fronte economico contro l'Iran, con quello che Washington ha ribattezzato il D-Day economico.
4: Si concludono oggi, in anticipo rispetto a quanto previsto, le esercitazioni militari congiunte tra Corea del Sud e Stati Uniti. Le esercitazioni, tra le principali attività militari annuali condotte dai due alleati per prepararsi ad eventuali scenari di guerra nella penisola coreana, sono state accorciate dopo la richiesta di Trump di ridurre le manovre, che a suo giudizio potevano inviare a Pyongyang un messaggio inappropriato e ostile. Il presidente ha citato anche i costi delle esercitazioni e i suoi buoni rapporti con il leader nordcoreano Kim Jong-un.
5: Economia: Monte dei Paschi di Siena scende in campo con una duplice operazione da complessivi 34 miliardi di euro. Il consiglio d'amministrazione dell'istituto senese, riunitosi ieri, ha approvato a maggioranza il lancio di due offerte pubbliche di scambio volontarie, contestuali e parallele, sulla totalità delle azioni ordinarie di Banco BPM e di Banca Generali. Il corrispettivo stimato è di circa 25,3 miliardi per la prima e circa 8,7 miliardi per la seconda. Ad accompagnare le offerte, il CDA ha deliberato una distribuzione straordinaria da 4 miliardi a favore dei propri azionisti.
4: Il tennis: uno straordinario Flavio Cobolli è in semifinale al Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro ha battuto l'americano Tommy Paul in rimonta per 2-6, 6-3, 6-4 in 1 ora e 57 minuti di gioco. Ora il romano affronterà il francese Fields, numero 20 del seeding, che ha liquidato 6-3-6-2 l'argentino Tirante.
5: Per il momento è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: Fra poco con voi Andrea Gatti.
7: Nasce a Parma il Grande Vintage. Capi in pelle e montoni in tutte le misure. Al Grande Vintage trovi capi in pelle a partire da 98 euro e montoni a partire da 140 euro, sia per lui che per lei. Ricorda, al Grande Vintage capi pelle, montoni e microfibre a prezzi speciali. Ti aspettiamo in strada Tronchi 32 a Parma, laterale di Via La Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545.
8: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
9: La radio siamo noi. Radio Parma.
10: Radio Parma RPR 102-104 presenta i gatti. Ho detto i gatti. I gatti. Ecco, i gatti.

No, sta me sicuro. Siamo già in sigla, ma davvero? Stavo finendo il caffè. Che è successo in questo lasso di tempo? Buongiorno, è venerdì, amici che ci state seguendo e state seguendo questo nuovo venerdì, iniziato bene, nel senso che c'era un bel sole questa mattina, poi adesso, come dire, vedo questa cappa di colore grigio e poi sapete cosa succede? Che se avete delle lampadine che non funzionano benissimo in casa, sul posto di lavoro, ecco, non ve ne siete accorti fino ad oggi, poi quando arrivano questi cieli cupi, invece in tutto il suo splendore al contrario, ecco, arriva a capire che ci manca qualche lampadina. Come qua, c'è una lampadina, proprio qua mi sono accorto che c'è una lampadina bruciata, non me ne ero accorto fino a ieri, invece oggi sì, perché rende l'atmosfera completamente diversa. Vabbè, comunque poco importa, 233esimo giorno dell'anno, da dove iniziamo? Ecco, cominciamo un po' a parlare di questo giorno, che è venerdì, che è già una parola che già da sola migliora sensibilmente l'umore, la pronuncia, improvvisamente anche i problemi sembrano meno urgenti, l'email possono aspettare, il telefono può squillare un po' più di prima che qualcuno risponda, e quella cosa che dovremmo assolutamente fare oggi inizia misteriosamente ad avere un aspetto perfetto, anche se la facciamo lunedì. Insomma, davanti a noi c'è il fine settimana, questo tra l'altro è uno degli ultimi weekend di agosto. Fammi vedere il calendario, cioè questo è il prossimo e poi anche agosto se ne parte per un annetto circa. Insomma, questo è il periodo in cui c'è ancora qualcuno che è in vacanza, chi è appena tornato, chi deve partire, chi è rientrato da qualche giorno, ma anche quelli che torneranno in città a partire dalla prossima settimana, quindi tornerà un traffico un po' più sostenuto. Questa settimana c'è veramente poco, almeno alle 7:30 della mattina torneranno quelli che iniziano ogni frase con "adesso che siamo rientrati dalle ferie", e soprattutto tornerà una delle più grandi finzioni collettive dell'umanità: dai, da settembre ricominciamo con calma. Certo, come no. Intanto per oggi, venerdì 22 agosto, prima di occuparci del futuro, facciamo un piccolo salto nel passato. Il 21 agosto a quanto pare è una data che non ha mai avuto voglia di passare inosservata. Partiamo dal 21 agosto del 1911. A Parigi un italiano entrò al Louvre e fece una cosa che oggi con telecamera, allarmi, sensori e turisti che fotografano anche gli estintori sembra praticamente impossibile, e si portò via la Gioconda. L'uomo si chiamava Vincenzo Perugia, aveva 30 anni, era originario del Varesotto e lavorava come decoratore. Ora provate a immaginare la scena: uno entra al Louvre, guarda la Gioconda e invece di fare come tutti gli altri, fotografia storta, zoom esagerato, commento "pensavo fosse più grande", decide semplicemente di portarsela a casa e ci riesce. La cosa meravigliosa è che oggi, per uscire da certi negozi con una maglietta, devi attraversare tre sistemi di antitaccheggio. Ecco, nel 1911 dal Louvre potevi uscire con Leonardo da Vinci sotto il braccio senza problemi. Ma il 21 agosto non ha regalato alla storia soltanto ladri d'arte, noi ne parliamo da qualche giorno a questa parte, Magnani, Rocca, Docet, eccetera eccetera, no? Allora, oggi compie 70 anni un'attrice elegante, intensa, raffinata, si chiama Laura Morante. Nata nel 56, ha cominciato a teatro con Carmelo Bene, poi ha attraversato cinema, palcoscenico, diventando uno dei voti
più riconoscibili appunto del grande schermo, e oggi sarebbe anche il compleanno di un signore che senza praticamente muoversi mai da Verona è riuscito a portarci dall'altra parte del mondo. Emilio Salgari, o Salgari se preferite, nato il 21 agosto del 1862, ci ha parlato di Malesia, pirati, giungle, mari lontanissimi, Sandokan, Yanez. Salgari raccontò questi luoghi esotici che in gran parte non aveva mai visto, li studiava sui libri, sulle carte geografiche, nelle biblioteche, insomma viaggiava con l'immaginazione. E poi ci sarebbe stato anche il compleanno di un altro, questa volta dopo Yang Gillian, che abbiamo festeggiato ieri l'altro, dopo Robert Plant, che abbiamo festeggiato proprio ieri, oggi festeggeremo Joe Strummer. Nasceva nel 1952, il mondo lo conosce come voce e anima dei Clash. Se parliamo di gente che ha lasciato il segno 40 anni per Usain Bolt, uno capace di correre i 100 metri in 9,58, pensate un po', e poi scompariva, ci lasciavano alcune persone. Nel 64 a Yalta moriva Palmiro Togliatti, figura centrale della politica italiana, lo chiamavano il migliore, pensate un po'. Il 21 agosto del 79 moriva invece Giuseppe Meazza, uno dei grandissimi del calcio italiano. E il 21 agosto del 95 ci lasciava Nanni Loi, regista, autore, uomo.

0: Parma suona forte.
1: Radio Parma, la radio della tua città. Gazzetta di Parma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
2: Non potete resistere alla musica dance degli anni 70-80-90? E allora siete tutti invitati all'appuntamento del fine settimana su Radio Parma con Selecta. Successi tutti da ballare. Mixati da Monica Sensini.
0: Accendi la radio, accendi le emozioni.
1: Radio Parma, sempre con te. Gazzetta di Parma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
3: E siamo arrivati al nostro primo contatto di questo ultimo giorno della settimana per i collegamenti con Gazzetta di Parma.it. Pietro già in connessione con noi. Pietro, buongiorno, buon venerdì.
4: Buongiorno Andrea, buongiorno ai radioascoltatori. Oggi parliamo innanzitutto di furti in casa, perché anche durante le vacanze estive aumentano appunto gli episodi. A giugno e luglio a Parma gli interventi della polizia sono cresciuti del 14% rispetto allo scorso anno, presi di mira soprattutto i primi piani, e ci sono anche i consigli delle forze dell'ordine, quindi mai pubblicizzare le ferie sui social con contenuti che potrebbero, diciamo, indurre le persone a capire che le case sono vuote, poi l'uso di allarmi e inferriati, e poi la collaborazione tra vicini e segnalazioni, che sono senza dubbio fondamentali. Poi andiamo in strada dei mercati, dove è presente una baraccopoli sul marciapiede vicino al futuro studentato. Tra cartoni e rifiuti sono una ventina di persone, le persone appunto presenti in questa zona. I residenti lamentano così da almeno 3 mesi, cioè dalla chiusura delle stalle di Maria Luigia, che è una zona recentemente al centro della cronaca per alcuni

0: incendi divampati, appunto. Poi la particolare richiesta nel carcere di Parma, il boss dell'Andrangheta Piero Malli al 41 bis di Strada Burla chiede un libro su San Benedetto Valcarcere, lo nega temendo appunto codici criptici verso la cosca e il rischio appunto che il boss usi i testi per inviare dei messaggi fuori appunto dal carcere di Parma. Ma dopo il no della sorveglianza, la Cassazione rispedisce gli atti al Tribunale di Sorveglianza di Bologna. Questa è la notizia che trovate sul Giornale di oggi e anche sul sito della Gazzetta di Parma. Poi ci spostiamo a Langhirano, dove dal 4 al 6 settembre ci sarà la 29esima edizione del Festival del Prosciutto di Parma, il tradizionale appuntamento che ogni anno celebra uno dei simboli più rappresentativi del patrimonio gastronomico italiano, una manifestazione che sarà un'occasione imperdibile per conoscere da vicino il prosciutto di Parma, un prodotto sicuramente fondamentale e cruciale per quanto riguarda il patrimonio gastronomico della Food Valley. E poi il meteo, ovviamente, perché oggi allerta gialla su tutta l'Emilia Romagna per temporali appunto sul territorio. In città, a Parma, è arrivata la pioggia, gli esperti l'hanno definita la prima rottura stagionale, in poche parole il momento in cui l'estate subisce il suo primo vero KO. Con questo è tutto, un saluto a voi.
1: Grazie Pietro, ci ritroviamo più tardi, come sempre 11:45 il nostro spazio in cui Pietro ci raggiungerà nei nostri studi. Detto questo, sigla finale, giusto? Dico bene? Vai!
2: GazzettaDiParma.it, tutte le notizie di città e provincia in tempo reale. Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
1: Lo sai invece chi resta? Conad. Via, via. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
0: Lunedì e martedì punti doppi.
1: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
0: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
1: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
0: Conad, tutto agosto con te.
1: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.

Dopo due grandi voci, quella di Deep Purple ieri l'altro, quella di Led Zeppelin proprio ieri, oggi vogliamo ricordare quella di Joe Strummer, compirebbe gli anni questa mattina, e quindi tre pezzi targati

0: della città, il suono delle tue emozioni.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: Ed eccoci qua, come si fa con i grandi, grandissimi, che hanno cambiato la storia della musica, influenzato senza ombra di dubbio come la musica punk, ma non solo punk, non solo Clash, non solo Joe Strummer, anzi proprio lui quest'oggi. Ricordiamo perché nel 52 nasceva Joe Strummer, quindi oggi avrebbe compiuto la bellezza di 74 anni, nato ad Ankara, capitale della Turchia, da genitori inglesi e registrata all'anagrafe come John Graham Mayer, osannato artista del rock. E già chiamarlo semplicemente cantante, diciamolo, sarebbe molto riduttivo. Joe Strummer è stata la voce dei Clash, certo, ma soprattutto uno di quei personaggi che non sembravano salire su un palco per diventare famosi, sembravano salirci perché avevano qualcosa da raccontare. E allora il decisamente nome meno rock, John Graham Mayer, Joe Strummer, sarebbe arrivato insieme alle chitarre, al punk, ai Clash e anche a quella faccia da uno che sembrava perennemente sul punto di dirti qualcosa che forse non avevi voglia di sentirti dire, insomma, diciamo, non un buon tempone, ecco. Forse il suo fascino però era proprio quello, non cercava di essere perfetto, politically correct, cercava di essere vero. E a 74 anni dalla sua nascita, una nascita in un mondo in cui tutti cercano in un modo o nell'altro disperatamente di costruirsi un'immagine, ecco, Joe Strummer, uno come Joe Strummer probabilmente ancora avrebbe parecchie cose da insegnare. Cominciamo l'ascolto dei tre pezzi che ho scelto per voi questa mattina da Clash, naturalmente, ascoltando uno dei brani principali della loro discografia. È questo, anni caldi, caldissimi anche per la capitale londinese, London Calling.

Ed ecco qua Clash con London Calling, primo pezzo d'ascolto per ricordare questa mattina la figura di Mr. Joe Strummer, e quando si parla di lui inevitabilmente, diciamolo, si parla di punk, no? Attenzione però, perché infilare i Clash semplicemente dentro la scatola del punk è un po' come dire che la Ferrari è un mezzo di trasporto. Ecco, tecnicamente è vero, però ci siamo persi qualcosa, nel senso che dentro la musica dei Clash c'erano punk, rock, reggae, ska, dub, rockabilly, c'era Londra, ma c'era anche il resto del mondo, e soprattutto c'era una curiosità musicale enorme. Poi c'erano le canzoni London Calling, che avete ascoltato, Rock the Casbah, Train in Vain, e naturalmente la canzone che ascolteremo adesso, Should I Stay or Should I Go? Anche questo grande merito di avere trasformato una domanda sentimentale in una frase buona praticamente per qualsiasi momento della vita, che vuol dire resto o me ne vado, should I stay or should I go? Davanti, che ne so, a una relazione complicata, should I stay or should I go? Davanti a una riunione che dura due ore, should I stay or should I go? Davanti a un ristorante quando il cameriere non arriva da 40 minuti. Insomma, la canzone è questa.

Ebbene sì, Joe Strummer se n'è andato troppo presto nel 2002, pensate, a soli 50 anni, eppure è curioso che ci sono certi artisti che hanno vissuto molto più a lungo e che oggi sembrano appartenere completamente al passato. Lui no, forse perché non rappresentava solo un genere musicale, c'era dietro un'idea che la musica potesse essere divertente, rumorosa, ballabile e avere contemporaneamente anche qualcosa da dire. È una cosa bellissima che gli viene attribuita e che racconta molto bene il personaggio: senza gli altri non sei niente, without people you're nothing. Non proprio la filosofia tipica del rockstar, ecco, che pensa invece di essere sempre al centro dell'universo. Allora, oggi che Joe Strummer avrebbe compiuto 74 anni, il modo migliore per fargli gli auguri probabilmente non è nemmeno raccontarlo troppo, e fare quello che avrebbe preferito lui. E quale sarebbe? Alzare il volume, perché certe persone se ne vanno, ma appena parte una chitarra tornano immediatamente con noi nella stanza. Dopo London Calling, should I stay or should I go? Chiudiamo con questa, molto divertente tra l'altro, permettetemi l'aggettivo, si chiama Spanish Bomb.

0: le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
3: Ad agosto, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
4: Carebo, concessionaria Renault e Dacia, a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradino.
5: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna, tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma, Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.

Ed ecco qua una donna per amico, la cantava Lucio Battisti, ne abbiamo parlato proprio di recente insieme ai festeggiamenti, si fa per dire, al ricordo di una persona che è ancora presente, 90 anni, Mogol, suo paroliere, e viene sempre fuori lo stesso problema, no, tra una donna e un uomo l'amicizia non è possibile, perché sicuramente se non da ambo, ma almeno da una delle due parti ci sono altri interessi. Beh, invece, stando poi a quello che si legge in giro, quello che ci raccontano gli esperti del settore, un uomo e una donna possono essere soltanto amici. Non è sempre così semplice, perché dipende da cosa provano davvero entrambi, no? Un'amicizia può essere autentica anche quando c'è un affetto profondo, confidenza, complicità e persino anche una certa confidenza, una certa intimità emotiva. Il punto decisivo non è quanto si è vicini, ma se uno dei due desidera segretamente qualcosa di diverso. Questo è l'annoso problema. C'è anche una situazione intermedia molto comune, no? Puoi trovare un'amica attraente senza essere innamorato di lei o senza volerci costruire una relazione. Attrazione e intenzione sono due cose completamente diverse. Si può riconoscere anche che una persona ci piace fisicamente e scegliere serenamente di vivere quel rapporto come semplice amicizia. La domanda che dovrebbe chiarire tutto è: se domani lei si innamorasse perdutamente di un altro uomo e fosse felicissima con lui, tu saresti sinceramente felice per lei oppure sentiresti di aver perso qualcosa che in fondo speravi diventasse tuo? Insomma, vabbè, rispondete, dai, vi do una canzone di tempo per farlo. Vai.

0: Radio Parma, la tua playlist ogni giorno.
1: Allora, abbiamo giusto il tempo di una canzone e poi saranno notizie dall'Italia e dal mondo, ricordandovi che da lunedì prossimo tornerà l'informazione locale grazie alla redazione di 12 TV Parma, quindi ogni punto ora a partire dalle 10 fino alle 20 avrete la possibilità di seguire i notiziari redatti appunto dai giornalisti di 12 TV Parma e alla mezz'ora invece le notizie dall'Italia e dal mondo. Una breve pausa della redazione dal 10 agosto fino al prossimo 24, giusto il tempo per ricordarvi che al punto ora in questa fase di ferie abbiamo inserito e spostato di mezz'ora i notiziari dall'Italia e dal mondo. Quindi con un rapidissimo calcolo veloce, l'appuntamento con le notizie locali arriva giusto dopo questo pezzo di un Claudio Baglioni che non ascoltiamo quasi mai, è vero, avete ragione, e va a riprendere una canzone che si chiama Insieme a te non ci sto più. State con noi alle 10, le news fra pochissimo.

0: puntata è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 10 e 0 minuti. Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: L'ondata di maltempo che sta colpendo la Lombardia ha costretto all'evacuazione centinaia di persone tra le province di Brescia e Bergamo. In Val Camonica sono 81 gli sfollati, dove l'olio è esondato. A Rino una colata detritica ha distrutto il ponte sul torrente Varrabbia, già chiuso in via precauzionale. Nel Bergamasco invece circa 250 persone sono state allontanate da un campeggio a Isola di Fondra, minacciato a monte dal rischio frana e a valle dalla piena del torrente. In Toscana i temporali hanno scaricato circa 18.000 fulmini, provocando la caduta di alberi, il crollo di parte del muro dello stadio di Pesce, blackout elettrici in numerose località. Oggi sono 13 le regioni in allerta gialla.
3: Una donna di 57 anni è stata trovata senza vita a Tito, nel Potentino, in seguito ad una presunta aggressione avvenuta all'interno della sua abitazione. Quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto, le sue condizioni erano già gravissime, con la donna che presentava un grave trauma facciale. Sul luogo dell'accaduto sono intervenute anche le forze dell'ordine, che avrebbero fermato il marito e il figlio della vittima. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'aggressione e chiarire le responsabilità.
4: Si allarga la platea di cancellerie che annunciano l'intenzione di trasferire i cosiddetti dublinanti verso l'Italia. Dopo Germania, Svizzera, Austria, anche Finlandia e Svezia hanno confermato di voler applicare le norme come previsto dal nuovo patto UE su asilo e migrazione. Al contrario dei paesi nordici, però, al momento la Francia ha deciso di non unirsi a chi sta rimandando i migranti in Italia. I due paesi condividono la volontà di operare per far calare i flussi in partenza dalla Tunisia e dalla Libia.
3: A corto di intercettori per la difesa aerea, l'Ucraina guarda i droni collegati alla rete Starlink come possibile risposta alla minaccia dei missili balistici russi. L'obiettivo sarebbe colpire i lanciatori di Mosca, arrivando fino a 200 km oltre il confine, in profondità nel territorio russo. La strada resta però in salita, l'ultima parola aspetta ad Elon Musk, il cui atteggiamento nei confronti di Kiev è mutato più volte nel corso del conflitto. Notte tranquilla intanto su Kiev dopo quella devastante del giorno prima, che ha portato alla morte di almeno 16 civili.
4: Furto quasi milionario ai danni della storica dell'arte produttrice cinematografica Donella Bossi Pucci, che rientrata dalle vacanze ha trovato il suo appartamento a Roma svaligiato dai ladri. Il colpo, stimato in circa 700.000 euro, appare studiato nei dettagli. Trafugate due cassaforti con gioielli preziosi, oltre a quadri e opere d'arte della sua collezione.
3: Il calcio, Inter e Curtis Jones finalmente insieme. Il classe 2000 è arrivato ieri sera a Milano, mentre oggi svolgerà le visite mediche, prima della firma sul contratto fino al 2031, da 3,5 milioni di euro a stagione. L'inglese da gennaio voleva solo l'Inter e nell'ultimo periodo ha provato a ribadirlo in ogni modo, non solo rifiutando approcci da altre squadre di Premier, ma anche lanciando messaggi via social. Nelle ultime settimane il centrocampista si era anche chiamato fuori dalle amichevoli dei Reds.
4: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

Yeah.

0: Nasce a Parma il Grande Vintage. Capi in pelle e montoni in tutte le misure. Al Grande Vintage trovi capi in pelle a partire da 98 euro e montoni a partire da 140 euro, sia per lui che per lei. Ricorda, al Grande Vintage capi pelle, montoni e microfibre a prezzi speciali. Ti aspettiamo in strada Tronchi 32 a Parma, laterale di Via La Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545.
1: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
2: Notizie dall'Ausl di Parma. Zanzara tigre, zanzara comune e pappataci possono trasmettere malattie anche gravi. Previeni la proliferazione di questi insetti, evita ristagni d'acqua e usa prodotti larvicidi. Non farti pungere, usa repellenti sulla pelle e sugli abiti, spiralette e diffusori di insetticidi in ambienti chiusi ma arieggiati, rispettando sempre le istruzioni riportate in etichetta. Se vai all'estero, informati all'azienda Ausl di Parma sui rischi sanitari del paese di destinazione e prendi tutte le precauzioni prima di partire, durante e dopo il viaggio. Per spuntarla, difendiamoci insieme. Maggiori info su zanzaratigreonline.it o al numero verde 800 033 033.

Allora, visto che siamo in tema di furti di quadri anche esposti territorialmente a tutto quello che è successo e come si sta evolvendo la vicenda, parliamo di 115 anni fa, dove i mezzi tecnologici per la sicurezza erano ben diversi da quelli che abbiamo oggi. Parliamo del furto della Gioconda al Louvre. Insomma, oggi tutto era pronto e stiamo parlando di 115 anni fa per il furto del secolo. Vincenzo Perugia, trentenne decoratore originario di Dumenza nel Varesino, ha scelto di entrare in azione proprio questa mattina, perché il lunedì, tale era il 21 di agosto di quell'anno, era il giorno di chiusura del Louvre. Si crea prima un alibi perfetto, trascorrendo la sera prima in compagnia di amici a suonare il mandolino al caffè Robichat nel quartiere italiano di Parigi e a simulare un'ubriacatura. Dopo le 7 esce di casa, evitando guardie indiscreti, avendo prestato servizio al museo, in particolare avendo assistito alle operazioni per sistemare il dipinto nella teca di vetro. Perugia conosce nei minimi particolari le abitudini del personale e sa che troverà il custode immerso nel sonno. Gli passa davanti in silenzio, quatto quatto come si dice, si dirige sicuro verso il Salon Carré, che custodisce tra le altre opere di Raffaello, Tiziano, Giorgione, ma l'obiettivo è lei, la Gioconda di Leonardo da Vinci. Staccato il dipinto dalla cornice, se lo infila sotto il cappotto e si allontana. Alle 8.30 il furto è compiuto e l'uomo si dirige in taxi all'appartamento che condivide con un cugino, dove nasconde con cura la preziosa refurtiva. Al museo si accorgono del furto soltanto il giorno dopo, dato che inizialmente si era avanzata l'ipotesi che fosse stato rimosso per fotografarlo. Quando poi la notizia diventa ufficiale sulla stampa, si grida una congiura contro la Francia, il che fa cadere i primi sospetti sull'odiata Germania. La ripicca di una

L'amante offesa porterà all'incriminazione dell'eccentrico scrittore Apollinaire e del suo amico Pablo Picasso, pensate un po'. Mentre gli investigatori brancolano nel buio sui giornali, nei circoli letterari, nei bar, non si parla d'altro che del furto della Gioconda. È in questa fase che il mito di Mona Lisa diventa ancora più popolare, raggiungendo le fasce più popolari, anch'esse incuriosite dalla storia di questa donna, del suo misterioso sorriso. Perugia nel frattempo raggiunge Firenze, dove si mette in contatto con un antiquario, Geri, inviandogli una lettera firmata Leonardo, nella quale sottolinea il valore patriottico del gesto. Per lui l'opera appartiene all'Italia ed è disposto a restituirla alla modica cifra di 500.000 lire. Viene organizzato un incontro segreto alla pensione che si chiama Tripoli. A proposito, esiste ancora a Firenze con il nome La Gioconda, se vedete una trattoria, una pensione che porta il nome della Gioconda, sappiate che era la pensione Tripoli dove venne organizzato questo incontro tra il restauratore, il ladro, e cui prende parte anche il direttore degli Uffizi Giovanni Poggi, e questo che si chiama Geri, che fa l'antiquario. Ma è una trappola. Il fuggiasco finisce agli arresti, si arriva al processo, mentre nell'opinione pubblica italiana cresce l'immagine di Perugia come un Lupin patriottico che ha riscattato il torto dello scippo napoleonico. I buoni rapporti tra Italia e Francia porteranno poi a una soluzione condivisa. Il trentenne viene condannato a una pena soft, un anno ridotto a 7 mesi, e la Gioconda resterà a lungo in esposizione agli Uffizi di Firenze e a Roma prima di tornare al Louvre. Perugia, diventato in realtà una star, gabberà una seconda volta i francesi tornando in Francia con un passaporto falso, dove si aprirà un negozio di vernici autografando cartoline della Gioconda per i turisti. Sui reali motivi del furto, ecco, patriottismo o semplice tornaconto economico, ancora oggi si discute. Le diverse tesi hanno ispirato diverse pubblicazioni, oltre anche a 3 film e, pensate, 2 serie televisive, tutto questo italiano.

0: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
1: Ad agosto, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
3: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
4: Notizie dall'Ausl di Parma. Zanzara tigre, zanzara comune e pappataci possono trasmettere malattie anche gravi. Previeni la proliferazione di questi insetti, evita ristagni d'acqua e usa prodotti larvicidi. Non farti pungere, usa repellenti sulla pelle e sugli abiti, spiralette e diffusori di insetticidi in ambienti chiusi ma arieggiati, rispettando sempre le istruzioni riportate in etichetta. Se vai all'estero, informati all'azienda Ausl di Parma sui rischi sanitari del paese di destinazione e prendi tutte le precauzioni prima di partire, durante e dopo il viaggio. Per spuntarla, difendiamoci insieme. Maggiori info su zanzaratigreonline.it o al numero verde 800 033 033.
5: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
6: Radio Parma, la radio siamo noi.

Che la Gazzetta scrive e ci parla del tempo, temporali in arrivo in città e che dire, era prevista, puntualmente arrivata, ancora pioggia in città dove sono tra l'altro in corso in diverse zone rovesci, lampi, tuoni, e per oggi è prevista anche questa allerta gialla per tutta l'Emilia Romagna, quindi dunque l'intera provincia parmense sarà interessata da queste perturbazioni. Trovate anche la foto del radar della Protezione Civile realizzata alle 10, quindi giusto 30 minuti fa, nella pagina dedicata al maltempo con la Gazzetta di Parma online.

0: Radio Parma, la tua playlist ogni giorno.
1: Ed ecco qua, abbiamo parlato di Parigi, del Louvre, della Gioconda e mi è venuto piuttosto immediato e diretto questa canzone di Jim Morrison, i suoi Doors, con People Are Strange. Perché? Perché il rapporto tra Jim Morrison e Parigi è molto più interessante della semplice storia del cantante rock che va a morire a Parigi. Per Morrison, Parigi rappresentava soprattutto la possibilità di essere Jim Morrison dei Doors e provare finalmente a essere Jim Morrison, diciamo la fase scrittore e poeta, per capirci. E quando arrivò a Parigi nel 71, Morrison era piuttosto giovane, quanti anni aveva? 27, perfetto, ed era stanco della macchina dei Doors. Negli Stati Uniti era ormai una celebrità enorme, quell'immagine gli pesava parecchio: il sex symbol, il provocatore, il re lucertola, l'uomo degli scandali e degli eccessi. C'era inoltre la vicenda giudiziaria del concerto di Miami nel 69 che continuava a pesare sulle sue spalle. A Parigi raggiunse Pamela Curson, che si trovava già là. I due finirono per vivere in un appartamento e qui avvenne qualcosa che Morrison desiderava da tempo: poter camminare per strada senza essere continuamente riconosciuto, proprio perché Parigi gli permetteva questa forma di anonimato che in America aveva praticamente perso. A Parigi voleva scrivere e secondo me questo poi è l'aspetto fondamentale: essere tranquillo e dedicarsi a una vita, diciamo, meno di successo e meno sociale.

E così insieme abbiamo parlato di quegli anni 1975, insieme a Jim Morrison e i suoi Doors, insieme a tutto quello che riguardava poi strade polverose, sound, musica e tutto quello che fa capo a concerti di quegli anni, e tutti insieme ancora riuniti con la passione della musica e dei grandi eventi musicisti. E non a caso proprio in questi ultimi tempi abbiamo toccato due gruppi straordinari, come appunto gli i Deep Purple e i Led Zeppelin. Detto questo, ci siamo poi lasciati un po' calmare dalle acque del rock, dell'hard rock nel corso degli anni, da chi gravitava intorno a mondi già diversi ma con grande classe e professionalità. Un duo, quello di Steely Dan, che sbocciava come un nuovo fiore mai visto, e arrivava Walter Baker e Donald Fagen. Costui ha proseguito da solista. Lo ascoltiamo con IGY.

0: quante i vicini se ne vanno in vacanza.
1: Lo sai invece chi resta? Conad. Via via. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
0: Lunedì e martedì punti doppi.
1: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
0: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
1: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
0: Conad, tutto agosto con te.
1: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.

Allora, vi ho parlato dei notiziari locali che torneranno a partire dal lunedì prossimo, ma tornerà anche la rubrica Palla in Tribuna dalle 14 alle 15 con la redazione sportiva di 12 TV Parma, Radio Parma insieme. Allora, che dire, il campionato inizia e giocheremo contro il Cagliari, giocheremo perché è il Parma, ma giocheranno loro, Parma Cagliari sabato 22 agosto alle 20:45. Per quello che riguarda 22 agosto ci sono le partite di anticipo della prima giornata, quindi Inter Monza per sabato, Udinese Como, Genoa Napoli. Le partite del 24 agosto saranno invece Bologna-Lazio, sempre 20:45, e Roma-Fiorentina. Quindi dal 23 agosto le partite della prima giornata, poi il 22 con quelle che vi ho citato e quelle che invece saranno le partite di domenica con Frosinone-Juventus, Venezia-Lecce, Atalanta-Sassuolo, Torino-Milan. C'è questa giornata di campionato ricca di stimoli tattici, elementi utili a valutare lo stato di forma delle squadre al termine di quella che è stata la preparazione estiva. Quindi ci sarà l'Inter davanti al proprio pubblico, nello stesso orario l'Udinese riceverà il Como, turno serale con il Napoli impegnato in una trasferta dedicata contro il Genoa, e a completare il programma, sempre alle 20:45, appunto Parma-Cagliari, uno scontro diretto di grande importanza tra due squadre blasonate, decise a mettere subito punti utili in ottica salvezza. Come in ottica salvezza? È la prima partita, già li mettiamo in ottica salvezza? No, dai, ma veramente? Ma chi è che ha scritto questo articolo in ottica? In ottica?

0: Ed ecco qua, parlando di calcio, viene spontanea questa canzone di Mau Mau, si chiama La Ola, e la ola, quella che è l'onda che attraversa gli spalti quando gli spettatori si alzano in sequenza, poi con le braccia alzate, ha una storia più recente di quanto si pensi. Non nasce ai mondiali dell'86 come alcuni dicono, è diventata famosa grazie ai mondiali dell'86, ma per moltissime persone c'è questa convinzione. In realtà quella fu l'occasione in cui diventò il fenomeno mondiale grazie alle riprese televisive. Le prime testimonianze, ben documentate tra l'altro, risalgono agli Stati Uniti all'inizio degli anni Ottanta. Uno dei principali candidati alla sua invenzione è un animatore professionista degli spalti statunitensi, quelli che caricano il pubblico, che si chiama Crazy George Anderson. Anderson sostiene di averla realizzata il 15 ottobre dell'81 durante una partita di baseball degli Oakland Athletics al Colosseum di Oakland. L'idea era semplice: far alzare progressivamente settori adiacenti del pubblico, creando proprio questa impressione di onda che correva lungo le tribune. C'è però una piccola disputa storica. Poche settimane dopo, il 31 ottobre sempre dell'81, una gigantesca onda venne realizzata durante una partita di football americano dell'Università di Washington a Seattle. Qui il cheerleader Rob Weller e il direttore della banda Bill Bissell contribuirono a organizzare il pubblico in modo che l'onda percorresse lo stadio. Per questo Seattle viene spesso indicata come uno dei luoghi fondamentali per la nascita della versione di questa onda moderna. E allora, perché la chiamiamo Ola? Qui entra in gioco il Messico dell'86, perché durante i mondiali messicani il pubblico comincia a eseguire continuamente questa coreografia. Vista dall'alto, diciamolo, è spettacolare. Ci sono decine di migliaia di persone che si alzavano, sollevavano le braccia, si risiedevano e il movimento correva ancora intorno allo stadio. In spagnolo Ola significa proprio onda. Le televisioni di tutto il mondo mostrarono quelle immagini e il fenomeno divenne talmente associato al mondiale messicano che in molti paesi prese il nome di Mexican Wave. In Italia invece rimase semplicemente la Ola. La cosa curiosa è che non fu inventata specificatamente per il calcio. Le sue origini sono legate, come vi ho detto, soprattutto al baseball e al football americano.
1: Avete ascoltato i...
2: No.
1: Ga...
2: No, forse non ci siamo.
1: I ga... I gatti. I gatti vostri.
0: Ecco, una cosa per chiudere l'argomento Ola: è stata studiata anche dai fisici che hanno calcolato velocità, direzione e persino quante persone servono per far partire spontaneamente l'onda in uno stadio. Una storia piuttosto curiosa. Vi lascia questo weekend che incalza. Ci sentiamo ogni notte alle 22, anche sabato e domenica, in caso contrario, lunedì alle 9. Ciao!

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Una forte ondata di maltempo ha colpito parte del nord Italia. In Val Camonica l'olio è esondato e 81 persone sono state sfollate. Il fronte principale della perturbazione sta attraversando la Liguria da ponente a levante con temporali, grandine, raffiche di vento e piogge intense diffuse su tutto il territorio. Dalla mezzanotte si sono registrati 25.000 fulmini. Tre picchi di precipitazione, oltre 15 mm di pioggia in 5 minuti. Il presidente della regione Marco Bucci segue la situazione in contatto con la protezione civile, segnalata la caduta di alberi sulle alture di Sestri Levante, dove sono al lavoro i vigili del fuoco.
3: Una donna di 57 anni di Tito in provincia di Potenza è stata trovata morta nella serata di ieri all'interno dell'appartamento in cui abitava. I sanitari del 118 hanno tentato invano di rianimare la vittima, che presentava un gravissimo trauma facciale. Si indaga per omicidio e i militari stanno sentendo i familiari e alcuni amici della donna per ricostruire l'accaduto. L'abitazione, all'interno della quale sono ancora in corso i rilievi, è stata posta sotto sequestro.
4: Medio Oriente, abbiamo spazzato via l'Iran, lo ha detto Donald Trump in un'inedita intervista telefonica concessa a Michael Cohen. Teheran, ha proseguito Trump, dispone di alcuni missili e droni, ma una capacità produttiva limitata. Il capo della Casa Bianca ha poi rivendicato il controllo del corridoio strategico nel Golfo. Le parole dell'intervista arrivano nel giorno in cui Trump ha aperto anche il fronte economico contro l'Iran, con quello che Washington ha ribattezzato il D-Day economico.
3: La Guardia di Frontiera finlandese ha aperto un'indagine su una possibile incursione nel proprio spazio aereo, attribuita ad un aereo da ricognizione russo. L'episodio si sarebbe verificato ieri sera nel sud del paese. Secondo l'agenzia di frontiera, il velivolo militare avrebbe oltrepassato il confine per circa 4,7 miglia nautiche, restando nello spazio aereo finlandese per 3 minuti. Indagini in corso.
4: Si apre oggi alla Fiera di Rimini la 47esima edizione del meeting per l'amicizia fra i popoli, uno degli appuntamenti più rilevanti del dibattito culturale, sociale e politico italiano. Fino al 26 agosto il programma proporrà incontri, testimonianze, dialoghi, approfondimenti dedicati alle grandi questioni del nostro tempo, dalla pace alla convivenza tra i popoli, dall'educazione all'innovazione, fino alle sfide poste dall'economia e dalla tecnologia. Il filo conduttore dell'edizione 2026 è affidato all'amor che muove il sole e le altre stelle, ultimo verso della Divina Commedia, scelto come invito a riflettere sulle possibilità di unità, riconciliazione e costruzione del bene comune.
3: A Taranto si accendono invece i riflettori sui giochi del Mediterraneo. 33 le discipline sportive distribuite su 28 campi di gara. Sono 26 le nazioni partecipanti, alle quali si aggiunge la delegazione di Atletica Vaticana. Saranno assegnate complessivamente 1.853 medaglie. Due le discipline al debutto nella storia dei giochi del Mediterraneo, il pattinaggio a rotelle e il padel. Gli atleti iscritti sono 3.803, dei quali 2.189 uomini e 1.614 donne. San Marino è l'unica delegazione con una presenza femminile superiore a quella maschile.
4: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: L'estate, accendi la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.
6: Nasce a Parma il Grande Vintage. Capi in pelle e montoni in tutte le misure. Al Grande Vintage trovi capi in pelle a partire da 98 euro e montoni a partire da 140 euro, sia per lui che per lei. Ricorda, al Grande Vintage, capi pelle, montoni e microfibre a prezzi speciali. Ti aspettiamo in strada Tronchi 32 a Parma, laterale di Via La Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545.

0: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
1: Ad agosto, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradino.
3: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.

0: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
1: Lo sai invece chi resta? Conad. Via via. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
0: Lunedì e martedì punti doppi.
1: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
0: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
1: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
0: Conad, tutto agosto con te.
1: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
2: Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.

0: La musica continua.
1: Radio Parma, la radio siamo noi. Gazzettadiparma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
2: Bentornati radioascoltatori con l'appuntamento con l'informazione di Gazzetta di Parma. Partiamo dal lutto per il Parma Calcio, perché se n'è andato Corrado Sani, per anni collaboratore nella biglietteria del club gialloblu. Aveva 80 anni, da tempo aveva una malattia, appena un anno fa aveva perso il figlio Davide. Eri una persona speciale, una perdita immensa per tutta la comunità di Parma. Il saluto sui social dello storico calciatore dei Crociati, Alessandro Melli. E poi aumentano i furti in casa durante le vacanze estive. A giugno e luglio a Parma gli interventi della polizia di Stato contro la polizia sono cresciuti del 14% rispetto al 2025. E a proposito di furti, appunto, la polizia di Stato nella serata del 6 agosto ha individuato nel capoluogo parmense un'autovettura con a bordo tre persone sospettate di essere coinvolte in un furto in un'abitazione consumato poco prima nel territorio di Anzola dell'Emilia, in provincia di Bologna. Appunto, fermati tre cittadini sudamericani per il reato di ricettazione in concorso. La segnalazione era partita intorno alle 17, quando la squadra mobile di Bologna appunto ha segnalato alla questura di Parma questa autovettura, che poi è stata notata appunto in autostrada A1 in direzione Milano. L'auto è poi stata ritrovata nel parcheggio di un esercizio di ristorazione della provincia di Parma, dove sono stati fermati appunto i tre responsabili. E poi la particolare richiesta nella carcere di Parma, appunto in strada Burla, con il boss dell'Andrangheta Piero Malli al 41 bis della struttura, che ha chiesto un libro su San Benedetto, ma il carcere lo nega, temendo codici criptici verso la cosca e appunto il rischio che il boss usasse i testi sacri per inviare i messaggi all'esterno del carcere. Dopo una della sorveglianza, però, la Cassazione rispedisce gli atti al Tribunale di Sorveglianza di Bologna, appunto, per quanto riguarda questa richiesta, di cui appunto i dettagli trovate sul giornale di oggi. Poi la fortuna bacia la nostra città con il Superenalotto, appunto, come riporta AgiPro News. Nel concorso di ieri a Parma è stato messo a segno un 5, un biglietto vincente da oltre 20.000 euro in via Emilio Lepido 122B. Parliamo ancora di meteo, poi il caldo, con il rapporto mensile del Ministero della Salute per quanto riguarda i dati sul mese di luglio rispetto allo scorso anno. Lo stesso periodo dello scorso anno a Parma si sono registrati 10 decessi in più, con i dati che troverete con l'approfondimento sia nel giornale di domani ma sia sul sito della Gazzetta di Parma. E intanto però arriva il maltempo, la svolta meteo tanto attesa. Oggi allerta gialla su tutta l'Emilia Romagna e appunto già in mattinata sono arrivati i temporali sia in città sia in provincia, e proseguiranno anche nel corso della giornata. Intanto, appunto, a causa del maltempo, blackout a Salso Maggiore dalla prima mattinata a causa appunto delle piogge. Stando alle prime informazioni, sarebbe caduto un fulmine su una cabina elettrica di smistamento, e appunto, come dicevamo prima, stanno già ricominciando nuovi temporali nel corso della giornata. Con questo è tutto, un saluto.
1: Gazzettadiparma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 12:00. Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Un saluto dalla redazione.
4: Sei comuni della provincia di Bergamo restano isolati a causa del forte maltempo che si è abbattuto nelle zone nelle ultime ore. Nelle 6 località i vigili del fuoco hanno gestito l'evacuazione di 150 persone, mentre una ventina sono state le richieste di soccorso giunte alla sala operativa del comando provinciale, legate soprattutto a frane, allagamenti e alberi caduti. A queste si aggiunge lo sgombero di circa 200 ospiti di un campeggio a Isola di Fondra, minacciato dalla piena di un torrente e da una frana.
3: Vento forte e pioggia si sono abbattuti nella notte anche su Firenze, provocando danni al verde pubblico e alla segnaletica stradale. La centrale operativa della Polizia Municipale ha registrato diversi interventi, tra cui la caduta di alcuni rami senza proferiti. In via Boccaccio un grosso ramo è finito su alcune auto in sosta, mentre un episodio analogo si è verificato in viale Matteotti, sempre sui mezzi parcheggiati. Le raffiche hanno reso necessari anche interventi per ricollocare la segnaletica spostata, in particolare nei pressi dei cantieri di Viale Lavagnini, Piazza Beccaria, Lungarno Colombo e Ponte Nencioni.
4: Una 57enne di Tito in provincia di Potenza è stata trovata morta nella serata di giovedì all'interno dell'appartamento in cui abitava. I sanitari del 118 hanno tentato di rianimare la vittima, che presentava un gravissimo trauma facciale. Si indaga per omicidio, i militari stanno sentendo i familiari e alcuni amici della donna per ricostruire l'accaduto.
3: Un cittadino straniero è stato arrestato dai servizi di sicurezza russi con l'accusa di aver organizzato un'operazione di spionaggio con l'ausilio di un drone su stazioni ferroviarie e uffici amministrativi di Mosca per trasmettere i dati ai servizi segreti ucraini. L'uomo, di cui non sono stati resi noti il nome e la nazionalità, si è dichiarato esperto di velivoli senza pilota e di intelligenza artificiale e ha ammesso di essere in contatto con l'intelligence ucraina fin dal 2023. Secondo i servizi russi, l'arrestato ha condotto operazioni di ricognizione con un drone su stazioni ferroviarie per identificare in particolare treni merci che trasportavano prodotti petroliferi e su uffici amministrativi nel centro della capitale.
4: Un aereo charter con 8 persone a bordo è precipitato nei pressi di una remota stazione radar nell'Alaska occidentale. Secondo le prime informazioni, il velivolo era decollato da Anchorage ed era diretto a Cape Newenham, a circa 720 km a sud-ovest, quando si è schiantato vicino alla sua destinazione. Non si conoscono le condizioni delle persone a bordo, 6 passeggeri e 2 piloti.
3: Lo sport a Zandvoort in Olanda riparte il mondiale di Formula 1 con Kimi Antonelli, che dovrà difendere la leadership del campionato, e un Lewis Hamilton che proverà a insidiare il primato dell'italiano. Occhio alla McLaren, reduce dal successo in Ungheria con Norris prima della pausa estiva. Senza dimenticare Verstappen, fresco di rinnovo con Red Bull, proverà a dare una gioia ai tifosi di casa nell'ultima gara che si correrà su questo tracciato. Le prove libere al via delle 12:30.
4: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
2: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Nasce a Parma il Grande Vintage. Capi in pelle e montoni in tutte le misure. Al Grande Vintage trovi capi in pelle a partire da 98 euro e montoni a partire da 140 euro, sia per lui che per lei. Ricorda, al Grande Vintage capi pelle, montoni e microfibre a prezzi speciali. Ti aspettiamo in strada Tronchi 32 a Parma, laterale di Via La Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545.
6: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
7: Lo sai invece chi resta? Conad. Via via. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
6: Lunedì e martedì punti doppi.
7: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
6: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
7: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
6: Conad, tutto agosto con te.
7: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.

0: Radio Parma, la radio siamo noi.
1: Let's go.

0: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
1: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte: da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
2: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini, di aziende controllate, che portano da anni la qualità della propria terra.
1: Quando mi ci porti? È lontano?
2: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
1: E li troviamo anche su Facebook.
3: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Parma.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: L'ora esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 12 e 59 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Aumentano i paesi che hanno annunciato l'intenzione di trasferire migranti verso l'Italia. Anche i Paesi Bassi hanno fatto sapere che procederanno con i trasferimenti verso Roma di chi è arrivato dopo il 12 giugno, in conformità con l'entrata in vigore del patto UE sulla migrazione e asilo. Nelle scorse ore, dopo Germania, Svizzera, Austria, anche Finlandia e Svezia hanno spiegato di voler applicare le norme e di aspettarsi che tutti i Paesi membri adempiano ai propri obblighi. Il caso riguarda i cosiddetti dublinanti, cioè migranti sbarcati identificati in un paese che poi si sono spostati in altri stati.
4: Le forze ucraine hanno condotto nuovi attacchi in profondità in territorio russo, lo rivendica il presidente Zelensky, secondo cui ieri sono stati centrati una raffineria di petrolio a Perna, oltre 1600 km dal confine, e la base aerea militare di Marinovka nella regione di Volgograd. Successi, aggiunge, sono stati ottenuti anche nel Mar Nero. Zelensky annuncia inoltre un nuovo pacchetto di sanzioni contro Mosca per far sì che le conseguenze della guerra ritornino da dove sono venute.
5: Un deposito segreto di armi è stato scoperto nelle vicinanze di Berlino. Le autorità della sicurezza tedesche sospettano che siano russe e che fossero destinate ad agenti incaricati di compiere attentati. Secondo i media, già alla fine dell'estate scorsa, grazie a una segnalazione, gli agenti hanno individuato un deposito nascosto nel bosco contenente armi da fuoco. Un sospettato, nell'ambito delle indagini, è stato arrestato in Romania.
4: Sei comuni della provincia di Bergamo restano isolati a causa del forte maltempo che si è abbattuto nella zona nelle ultime ore. Nelle sei località i vigili del fuoco hanno gestito l'evacuazione di 150 persone, mentre una ventina sono state le richieste di soccorso giunte alla sala operativa del comando provinciale, legate soprattutto a frane, allagamenti e alberi caduti. A queste si aggiunge lo sgombero di circa 200 ospiti di un campeggio a Isola di Fondra, minacciato dalla piena di un torrente e da una frana. Problemi anche in Toscana, dove il maltempo ha colpito Firenze, tromba d'aria a Rapallo e Grosseto.
5: Una donna di 57 anni è stata trovata morta nella tarda serata di mercoledì nella sua abitazione di Tito, in provincia di Potenza. Il corpo presentava un grave trauma facciale. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi, compresa quella di un'aggressione avvenuta all'interno dell'abitazione. Restano da definire l'esatta dinamica dei fatti e le cause del decesso.
4: Il tennis, ultima giornata dedicata ai quarti di finale al Masters 1000 di Cincinnati. Dopo Flavio Cobolli, che ha raggiunto la semifinale battendo in 3-7 l'americano Tommy Paul, che ora sfiderà il francese Arthur Fils, per l'Italia toccherà Lorenzo Musetti. Il carrarino affronterà un altro americano, ovvero Francis Tiafo. Sarà la settima sfida tra i due, con i precedenti che sono in perfetta parità.
5: Era questa l'ultima notizia, al prossimo appuntamento.
3: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
6: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
7: Ad agosto, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
8: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradino.
9: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.

Notizie dall'Ausl di Parma. Zanzara tigre, zanzara comune e pappataci possono trasmettere malattie anche gravi. Previeni la proliferazione di questi insetti. Evita ristagni d'acqua e usa prodotti larvicidi. Non farti pungere. Usa repellenti sulla pelle e sugli abiti, spiralette e diffusori di insetticidi in ambienti chiusi ma arieggiati, rispettando sempre le istruzioni riportate in etichetta.

0: Se vai all'estero, informati all'azienda USL di Parma sui rischi sanitari del paese di destinazione e prendi tutte le precauzioni prima di partire, durante e dopo il viaggio. Per spuntarla, difendiamoci insieme. Maggiori info su zanzaratigreonline.it o al numero verde 800 033 033.
1: Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.

0: Nasce a Parma il Grande Vintage. Capi in pelle e montoni in tutte le misure. Al Grande Vintage trovi capi in pelle a partire da 98 euro e montoni a partire da 140 euro, sia per lui che per lei. Ricorda, al Grande Vintage capi pelle, montoni e microfibre a prezzi speciali. Ti aspettiamo in strada Tronchi 32 a Parma, laterale di Via La Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545.
1: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso, questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo, questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
2: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 13:59.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: In apertura alla politica, Giorgia Meloni ammette che i rapporti con Donald Trump sono più complicati del previsto. In un'intervista al New York Times, la Premier rivela di non parlare con il presidente americano da diverse settimane su un possibile colloquio dopo l'estate e risponde: vedremo. Meloni ribadisce però che l'unità dell'Occidente resta fondamentale e che la strategia italiana non dipende dai rapporti personali. La Presidente del Consiglio rivendica inoltre una rivoluzione dell'orgoglio nazionale, respingendo l'idea di un'Italia subordinata agli altri paesi.
4: Donald Trump torna sulla guerra con l'Iran e assicura che gli Stati Uniti presidiano lo stretto di Hormuz e puntano ad averne presto il pieno controllo. Il presidente americano riconosce che Teheran dispone ancora di missili e droni, ma sostiene che la capacità di produrne di nuovi sia ormai fortemente ridotta e che questo peserà sul conflitto. Trump rivendica quindi i risultati dell'offensiva americana. Abbiamo spazzato via l'Iran. Le valutazioni sull'effettiva capacità militare iraniana restano però oggetto di analisi indipendenti.
5: E si allunga la lista dei paesi europei pronti a rimandare in Italia i richiedenti asilo, i cosiddetti dublinanti. Anche i Paesi Bassi avvieranno i trasferimenti per i migranti arrivati dopo il 12 giugno, diventando il sesto paese dopo Germania, Austria, Svizzera, Svezia e Finlandia. La Premier Meloni respinge le critiche dell'opposizione e sostiene che le nuove regole europee siano più favorevoli all'Italia nella gestione delle domande di asilo.
4: La cronaca: un italiano di 21 anni, Leonardo Bucci, è morto durante una vacanza sull'isola di Pag in Croazia. Il giovane, originario di Montevarchi, era uscito con una moto d'acqua a noleggio e non aveva fatto ritorno. Il corpo è stato ritrovato in mare nella zona di Casca. Sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte. A Palermo, intanto, la procura ha disposto l'autopsia sulla bambina di 4 anni morta per una sospetta diftertite che non sarebbe stata vaccinata. Ricoverato anche un cugino della stessa età con sintomi compatibili. Il bambino è vaccinato e le sue condizioni non sono gravi.
5: Per il meteo, il maltempo colpisce duramente la Lombardia. Nella Bergamasca, 6 comuni, tra cui Foppolo e Carona, sono rimasti isolati per frane, allagamenti e caduta di alberi. Circa 350 persone sono state evacuate, 200 delle quali da un campeggio a Isola di Fondra, minacciato dalla piena di un torrente e da una frana. Oltre 200 gli interventi dei vigili del fuoco in tutta la regione. Danni anche nel Bresciano, mentre a Domaso, nel Comasco, l'esondazione di un torrente ha costretto alla chiusura della statale Regina.
4: Lo sport e il calcio: comincia con uno 0-0 l'avventura dell'Atalanta di Maurizio Sarri in Conference League. Nell'andata dei play-off i bergamaschi non riescono a superare la Poel Tel Aviv e la qualificazione si deciderà al ritorno. Nel tennis invece Flavio Cobolli è in semifinale al Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro ha rimontato e battuto Tommy Paul 2-6-6-3-6-4. Ora sfiderà il francese Fils per un posto in finale.
5: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: L'estate accende la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.
7: Nasce a Parma il Grande Vintage. Capi in pelle e montoni in tutte le misure. Al Grande Vintage trovi capi in pelle a partire da 98 euro e montoni a partire da 140 euro, sia per lui che per lei. Ricorda, al Grande Vintage, capi pelle, montoni e microfibre a prezzi speciali. Ti aspettiamo in strada Tronchi 32 a Parma, laterale di Via La Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545.

0: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
1: Ad agosto, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
3: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.

0: I vicini se ne vanno in vacanza.
1: Lo sai invece chi resta? Conad. Via, via. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
0: Lunedì e martedì punti doppi.
1: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
0: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
1: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
0: Conad, tutto agosto con te.
1: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
2: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: partite del Parma Calcio saranno trasmesse in radio cronaca diretta e in esclusiva su Radio Parma, in FM 102 e 104, in live streaming su radioparma.it e sulle app per smartphone, tablet e per smart TV di 12 TV Parma. Vivi la passione del grande calcio e del campionato dei crociati in Serie A con Radio Parma, la radio ufficiale del Parma Calcio.
1: Radio Parma.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 15 e un minuto.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Nuova fase nella guerra tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump annuncia un D-Day economico contro Teheran, minacciando pesanti conseguenze anche per i paesi che continueranno a fare affari con la Repubblica Islamica. Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian apre invece alla possibilità di fermare il conflitto, sostenendo che sia meglio farlo ora da una posizione di forza. Pechino respinge la strategia americana e avverte che sanzioni e pressioni non porteranno a una soluzione.
4: Si allunga la lista dei paesi europei che riprenderanno i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo dublinanti. Anche i Paesi Bassi avvieranno le riammissioni dei migranti arrivati dopo il 12 giugno, diventando il sesto paese dopo Germania, Austria, Svizzera, Svezia e Finlandia. La premier Giorgia Meloni respinge le critiche dell'opposizione e sostiene che le nuove regole europee siano più favorevoli all'Italia nella gestione dei flussi migratori.
5: Al via la 47esima edizione del meeting di Rimini, con oltre 150 incontri e 500 relatori fino al 26 agosto. Nel suo messaggio il presidente Sergio Mattarella invita a respingere odio e chiusure in un tempo segnato da guerre e disuguaglianze. Dal meeting arriva anche l'appello del presidente Bernard Scholz sui migranti. Chi arriva in Europa afferma deve essere accolto in modo profondamente umano, favorendo integrazione, formazione e lavoro. Grande attesa infine per Papa Leone XIV domani a Rimini per la visita al meeting e la messa sulla spiaggia del porto.
4: La cronaca: è prevista oggi l'autopsia sul corpo di Tania Terrin, la 39enne uccisa dall'ex compagno Dino Keber, 43 anni, a Campo Nogara nel Veneziano. Dalle indagini emerge che l'uomo era stato segnalato in passato da quattro donne, ma le denunce erano state successivamente ritirate. Ieri nel paese si è svolto un corteo in memoria della vittima, con cittadini e associazioni scesi in piazza per chiedere maggiore attenzione e prevenzione contro la violenza sulle donne.
5: Meteo: Italia divisa in due, con il sud ancora nella morsa del caldo e dell'afa, il centro-nord alle prese con violenti temporali. Frane, allagamenti e forti raffiche di vento hanno colpito dalla Liguria alla Lombardia. Nella Bergamasca 6 comuni restano isolati e sono in corso evacuazioni. Situazione è difficile anche in Toscana, investita da migliaia di fulmini e piogge intense. Nelle prossime ore la perturbazione continuerà a spostarsi verso le regioni centrali.
4: Lo sport e il calcio: comincia con 1-0 l'avventura dell'Atalanta di Maurizio Sarri in Conference League. Nell'andata dei playoff i bergamaschi non riescono a superare la Hapoel Tel Aviv e la qualificazione si deciderà al ritorno. Sentiamo l'allenatore nerazzurro Sarri nel post partita.
6: Si analizza il risultato, non è un risultato positivo, la prestazione ha aspetti positivi.
4: Nel tennis invece Flavio Cobolli è in semifinale al Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro ha rimontato e battuto Tommy Paul 2-6-6-3-6-4. Ora sfiderà il francese Fils per un posto in finale.
5: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
7: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte: da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
8: Notizie dall'Ausl di Parma. Zanzara tigre, zanzara comune e pappataci possono trasmettere malattie anche gravi. Previeni la proliferazione di questi insetti. Evita ristagni d'acqua e usa prodotti larvicidi. Non farti pungere. Usa repellenti sulla pelle e sugli abiti. Spiralette e diffusori di insetticidi in ambienti chiusi ma arieggiati, rispettando sempre le istruzioni riportate in etichetta. Se vai all'estero, informati all'azienda Ausl di Parma sui rischi sanitari del paese di destinazione e prendi tutte le precauzioni prima di partire, durante e dopo il viaggio. Per spuntarla, difendiamoci insieme. Maggiori info su zanzaratigreonline.it o al numero verde 800 033 033.
9: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
10: Radio Parma, la radio siamo noi.
7: Su Radio Parma, Newsroom con Simonetta Collini.
11: Buon venerdì, è il 21 di agosto, 6 minuti dopo le 3 e piove. Vabbè, insomma, era tutto ampiamente previsto. Comunque è pazzesco come sono precise le previsioni. Cioè, io stamattina ho guardato, insomma, vari siti, uno in particolare che ce l'ho memorizzato, e diceva che alle 13 sarebbe piovuto un temporalone, sarebbe scrosciato un temporalone, e alle 13 in punto è scrosciato il temporalone. Guarda che pazzesco, ormai si sbagliano veramente di rado. Comunque dai, fa più fresco, l'estate non è ancora finita, c'è ancora un mese, il weekend sarà un po' più soleggiato, però insomma chi soffre il caldo in questi giorni si sente rinascere. Noi invece parliamo di musica, ma il meteo è sempre un argomento che accomuna un sacco di persone, quindi anche noi ci accodiamo al meteo, basta che non faccia danni come è successo in alcune zone del nord dell'Italia. Allora, io sono Simonetta Collini, voi siete i nostri amici, oggi è venerdì, Newsroom vi proporrà anche qualche bella novità. Sì, c'è per esempio il nuovo singolo del Liga, che torna proprio a un mese dalla fine dell'estate con una nuova canzone, una ballata, e poi altre cose, altre novità, un po' di curiosità in giro per il mondo della musica, che è il mondo che noi preferiamo frequentare, come ricordiamo spesso. Intanto cominciamo con una delle hit dell'estate 2026, Nu Genea con Tommy Mish, On and On. Morning.

I Care, sono i Turnstile. Prima di ascoltare il nuovo singolo di Paul McCartney vorrei ricordare una cosuccia che lo riguarda. Eh sì, perché lui è stato l'unico, Nell'ottobre del 1979 il comitato del Guinness dei primati decise di istituire un tributo senza precedenti per celebrare l'impatto industriale e artistico della carriera di Sir. Durante una cerimonia ufficiale tenutasi a Londra, McCartney ricevette un disco d'onore realizzato in rodio, che ha un metallo nobile ancora più raro e prezioso del platino e dell'oro. Sì, non è era proprio tutto in rodio, era placcato in rodio, e venne formalmente proclamato il compositore, autore ed esecutore musicale di maggior successo commerciale nella storia della musica contemporanea. Lui e solo lui ha ottenuto il disco di rodio dal Guinness dei primati. Sì, non l'hanno dato a nessuno né prima né dopo, quindi il primato resiste anche oggi con il suo ultimo album The Boys of Danger Lane, e con questo singolo si chiama Come Inside.

0: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
1: Lo sai invece chi resta? Conad. Via, via. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
0: Lunedì e martedì punti doppi.
1: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
0: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
1: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
0: Conad, tutto agosto con te.
1: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.

Strega comanda, questa è Francesca Michielin. Ho un po' di compleanni anche dal mondo del cinema, perché oggi festeggiano tre attrici meravigliose, una italiana ed è adorabile, stiamo parlando di Laura Morante che compie 70 anni, la regina del bisbiglio, come l'ha chiamata Pupi Avati, proprio qui da noi quando passò a trovarci, no, non Laura Morante, Pupi Avati. Poi 70 anni anche per Kim Cattrall, che forse qualcuno di voi ricorderà in Grosso Guaio a Chinatown, un autentico film culto. E poi ci sono i 59 anni di Carrie Ann Moss, la grande protagonista femminile della saga di Matrix. Per quello che invece riguarda il mondo della musica, ragazzi, sono quasi 60 anche per lui, È nato a Beirut in Libano il 21 agosto del 1967, quindi 60 anni sono l'anno prossimo, per Seri Tankian, il cantante dei System of Down, che ovviamente noi ascoltiamo con quella che sicuramente è la loro canzone più famosa, oggetto anche di tanti meme, peraltro stiamo parlando di Chop Suey.

the door, see what you find. Quando Noel Gallagher se ne stava ancora per conto suo senza il fratello Liam, e sotto la denominazione Noel Gallagher's High Flying Birds produceva anche questo pezzo, che non era niente male, pieno di riferimenti come sempre nella musica o degli Oasis da soli o degli Oasis insieme. 15:33, allora c'è una novità, da oggi è disponibile per tutti e quindi anche per noi, per farvelo ascoltare, il nuovo singolo del Liga, lo ha scritto lui e si intitola Qualcosa per te, esce a 3 anni dall'ultimo album di inediti dedicato Noel, hai già finito, ti ho già presentato, quindi ti ho già fatto uscire, scusate, c'era una coda della canzone di Gallagher. Dicevo, Qualcosa per te esce a 3 anni dall'ultimo album di inediti dedicato a noi, e più che una canzone d'amore è una riflessione su ciò che scegliamo di lasciare agli altri quando il tempo passa. Ma questa non è l'unica novità, perché il 4 settembre alle 21:15 andrà in onda in esclusiva su Sky Documentaries, in streaming su Now e disponibile on demand, Luciano Prima di tutto, il documentario diretto da Paolo Bonfaldini, una produzione Sky, e proprio il brano che adesso ascoltiamo e che si intitola Qualcosa per te accompagnerà i titoli di coda del documentario Ligabue.

0: Notizie dall'Ausl di Parma. Zanzara tigre, zanzara comune e pappataci possono trasmettere malattie anche gravi. Previeni la proliferazione di questi insetti, evita ristagni d'acqua e usa prodotti larvicidi. Non farti pungere, usa repellenti sulla pelle e sugli abiti, spiralette e diffusori di insetticidi in ambienti chiusi ma arieggiati, rispettando sempre le istruzioni riportate in etichetta. Se vai all'estero, informati all'azienda Ausl di Parma sui rischi sanitari del paese di destinazione e prendi tutte le precauzioni prima di partire, durante e dopo il viaggio. Per spuntarla, difendiamoci insieme. Maggiori info su zanzaratigreonline.it o al numero verde 800 033 033.
1: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.

Rock and roll, ragazzi, sono i Green Day. O è una versione aumentata di Elvis Presley? È uguale, uguale. I'm never gonna R.A.P. Questa è una canzone che loro hanno inciso soprattutto per il film del quale abbiamo parlato già in settimana. Belli potenti, sono ancora molto ben in forma, grande rock. Oh, il rock, qualcuno dice che è sparito dalle categorie degli MTV Video Music Awards. Sì, era già successo, la categoria Best Rock già nel 2007 mancava, e quindi anche per quest'anno la mancanza può essere momentanea. Fatto sta che i candidati dell'edizione 2026 sono stati comunicati martedì e non c'è alcuna categoria specifica dedicata al rock. Quella che ci va più vicina è Best Alternative, ma molti candidati non sono affatto alternative, cioè Olivia Rodrigo, Somber. Beh, Somber un pochino potrebbe. MGK e Fred Durst, del quale abbiamo parlato l'altro giorno in occasione del suo compleanno, Geez, Tame Impala e 21 Pilots. Pur facendo parte dei palinsesti di MTV fin dal principio, il rock è entrato a far parte delle categorie di MTV nell'89, quando venne premiata per la prima volta una canzone rock, e fu questa.

Eh sì, furono proprio loro ad inaugurare il premio rock agli MTV Video Music Awards nell'89, Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine, anche se vennero premiati come Best Heavy Metal Video. Nel 90 la categoria diventò Best Metal Hard Rock Video e in quegli anni hanno visto i trionfi, i video oramai storici come Janis Gargan degli Aerosmith, Enter Sandman dei Metallica, Jeremy dei Pearl Jam e anche Black Hole Sun dei Soundgarden. Me lo ricordo benissimo quando i Soundgarden vinsero quel premio in qualità di Best Metal. Ricordo che ritirando il premio Chris Cornell con pianto disse: io non lo so se questo è un pezzo heavy metal, comunque grazie per il premio. Black Hole Sun.

0: Un successo pazzesco nel 1997, i Propellerheads, band che insomma è riuscita a lasciare il segno nella musica elettronica inglese e non solo. I Propellerheads chiamarono l'allora sessantenne Shirley Bassey e le dissero: Shirley, noi vogliamo fare una cosa un po' moderna, e siccome tu, anche se hai 60 anni nel 1997, sei la più moderna di tutte, vorresti cantare con noi? History Repeating è nata così. Beh, dovete considerare che Shirley Bassey, che è ancora in vita peraltro, lei è del 37, l'anno prossimo insomma è una bella cifra per il suo compleanno. Shirley Bassey è una vera e autentica istituzione in Inghilterra, per gli inglesi, un po' come la nostra Mina, solo che poi Shirley Bassey ha fatto anche queste cose meravigliose. C'è la pubblicità? No, c'è il segnale orario e subito dopo ci sono le news.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
3: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
4: Sono le 16 e un minuto. Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Apriamo con l'estero. Attacco con una spada in una scuola a Fagersta in Svezia. Un uomo armato è entrato nell'istituto e ha ferito diverse persone. L'allarme è scattato poco dopo le 14 e sul posto è intervenuta la polizia con un vasto dispiegamento di forze. Secondo i media svedesi, gli agenti hanno sparato all'aggressore ferendolo a una gamba e l'uomo è stato fermato. Non sono ancora note le condizioni dei feriti né il movente dell'attacco.
5: La Turchia ha emesso un mandato d'arresto contro il premier israeliano Benjamin Netanyahu e altri esponenti del governo e delle forze armate di Israele. L'iniziativa della magistratura turca è legata all'intercettazione della Global Sumud flottiglia diretta verso Gaza con aiuti umanitari e alle operazioni israeliane nella striscia. Ankara contesta, tra gli altri reati, crimini contro l'umanità e genocidio. Il provvedimento accentua ulteriormente le tensioni diplomatiche tra Turchia e Israele.
6: Veniamo in Italia con la cronaca. La procura di Potenza indaga per omicidio sulla morte di Maria Vittoria Carbone, 57 anni, trovata senza vita a Tito nel Potentino, con un gravissimo trauma al volto. Secondo una prima ricostruzione, la donna si trovava nell'abitazione del figlio trentenne, che è stato interrogato dagli inquirenti. Sentito anche l'ex marito, che vive in un appartamento adiacente. I carabinieri stanno ricostruendo quanto accaduto e al momento non viene esclusa alcuna ipotesi.
5: Primo grande weekend di controesodo estivo sulle strade italiane. Secondo le stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, tra oggi e domenica sono attesi oltre 24 milioni di spostamenti sulla rete gestita dalla società, con flussi in aumento dalle località di vacanza verso le grandi città. Proseguono però anche le ultime partenze verso le mete turistiche. L'invito agli automobilisti è a programmare il viaggio e informarsi sulle condizioni del traffico prima di mettersi in strada.
6: Voltiamo pagina. Al via la 47esima edizione del meeting di Rimini, con oltre 150 incontri fino al 26 agosto. Nel suo messaggio Mattarella invita a respingere odio e chiusure, mentre il presidente Scholz richiama a un'accoglienza dei migranti fondata su integrazione e lavoro. Grande attesa per Papa Leone XIV domani al meeting e poi sulla spiaggia del porto per la messa.
5: Lo sport oggi inizia a Taranto la 20esima edizione dei Giochi del Mediterraneo, con 3.803 atleti di 26 nazioni impegnati in 33 discipline. Questa sera allo stadio Iacovone, tutto esaurito, la cerimonia inaugurale alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della Premier Giorgia Meloni, portabandiera azzurri Filippo Torto e Irma Testa. Intanto l'Italia parte bene nella pallavolo, vittoria degli uomini sul Portogallo per 3-1 e delle donne sulla Bosnia Erzegovina per 3-0.
6: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
4: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
7: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
8: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
9: Ad agosto, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
10: Carebo, concessionaria Renault e Dacia, a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

bene, allora era tutto previsto. Intanto che ascoltavamo Stormzy con la sua 24 Hours, è arrivata la notizia che dopo il clamoroso successo di Michael, il film, arriverà il seguito. Ne parliamo tra poco, perché prima voglio farvi sentire il nuovo singolo di Fabri Fibra, potentissimo come sempre, ma non è da solo, con lui ci sono i Pinguini Tattici Nucleari. La canzone si chiama Goya. Cosa so-

Se Thriller è stato il suo Sgt. Pepper, Off the Wall è stato sicuramente il suo Revolver. Tanto per fare un paragone, Michael Jackson 1979, appunto l'anno di Off the Wall, abbiamo sentito la title track. E come dicevamo, dopo il clamoroso successo del film interpretato da suo nipote, capace di superare il miliardo di dollari al box office mondiale, il secondo capitolo si prepara ad affrontare il periodo più controverso della vita del re del pop. Era stato chiamato a gran voce e a confermarlo è proprio Jafar Jackson, che ha anticipato come il sequel entrerà nel merito delle accuse di abusi sui minori emerse negli anni 90. Pur precisando di non avere un ruolo nella scrittura della sceneggiatura, Jafar Jackson ha spiegato quale sia la sua speranza per il secondo capitolo. Ha detto: è la storia raccontata da qualcun altro, è l'idea di qualcun altro su ciò che è accaduto ed è guidata soprattutto da un'agenda. Questo è sempre stato il problema per la nostra famiglia. La voce di Michael non è mai stata davvero ascoltata, credo sia fondamentale, soprattutto parlando degli ultimi anni della sua vita. Quindi insomma, i curiosi che quando è uscito il film si lamentavano perché non c'era nessun riferimento a quel capitolo della sua vita saranno sicuramente soddisfatti. Intanto vedremo come andrà il film agli Oscar, si parla già di una nomination per Jafar Jackson. La musica adesso ci porta il nuovo singolo di Olivia Dean con It's So Easy, ci ha tenuto compagnia per quasi tutta l'estate. Questa è nuova, si chiama Baby Steps.

0: finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
1: Lo sai invece chi resta? Conad. Via, via. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
0: Lunedì e martedì punti doppi.
1: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
0: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
1: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
0: Conad, tutto agosto con te.
1: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
2: Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
3: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

The Ramona Flowers, canzone che risale ormai a 4 anni fa, Gotta Get Home, sempre molto gradevole. Sono le 4:30, c'è il sole, anche qui ampiamente previsto, anche qui le previsioni del tempo non si sono sbagliate, così come non hanno sbagliato prevedendo la pioggia, addirittura il minuto esatto ormai oggi, veramente è stata una cosa a cronometrarla si faceva senza controllare, perché era tutto veramente precisissimo. Allora, non capita spesso che una band abituata a riempire le grandi arene, una band tra l'altro una delle più influenti degli ultimi anni, accetti di fare da gruppo spalla, ma se dall'altra parte ci sono gli AC/DC, evidentemente si può fare un'eccezione. Infatti tra pochi giorni, l'8 settembre, i Foo Fighters apriranno il concerto degli AC/DC a St. Louis negli Stati Uniti, prendendo per una sola data il posto dei Pretty Reckless. Per Dave Grohl è molto più di un incrocio tra due delle più grandi rock band in circolazione, perché lui ha raccontato che nel 1980, quando aveva 11 anni, vide Let There Be Rock, il film concerto degli AC/DC che racconta Dave Grohl, gli fece conoscere per la prima volta la potenza grezza e primordiale di un'esibizione rock and roll. Lo ha scritto sui social. Come potevano 5 esseri umani sprigionare sul palco una tale intensità usando soltanto i loro strumenti, con una tale spavalderia e un tale groove e un tale senso del pericolo? Ha scritto così Dave Grohl ricordando quel momento. Da lì, a quanto pare, nasce anche il suo modo decisamente poco parsimonioso di stare sul palco. Ha scritto: se eri un batterista e non dovevi cambiare il rullante tra una canzone e l'altra perché lo avevi ridotto in pezzi, non stavi picchiando abbastanza forte, e quindi per lui sarà una grande gioia fare da apertura con i suoi Foo Fighters al concerto degli AC/DC a St. Louis il prossimo 8 di settembre. Beh, insomma, direi di ascoltarli allora, i Foo Fighters, quando vinsero il loro primo Grammy Award, e nel primo album in cui venne accreditato alla batteria il grandissimo scomparso e compianto Taylor Hawkins. Siamo nel 1999, da There Is Nothing Left to Lose, questa è Generator.

0: sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte. Da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
1: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.

Everything Everything, la band si chiama così, arrivano dall'Inghilterra, da Salford, esistono dal 2007, ma noi li abbiamo conosciuti praticamente solo ed esclusivamente per questa canzone che si chiama Che Mon Save, era il 2013, poi non ne abbiamo più avuto notizia, ma loro hanno continuato, l'ultimo album per esempio risale a non molto tempo fa, aspetta che guardo, non mi esce il 2024, quindi un paio d'anni fa, in patria continuano ad essere molto molto apprezzati. E lui è silente da un po' di tempo, dice che non mangia, nel senso che lui è un po' come mi sento molto vicina a Lenny Kravitz per questa scelta, che poi non è una scelta. Lui dice che lui si alza al mattino, fa tutti i suoi begli esercizi, però non mangia, non fa colazione, non mangia niente, beve solo un po' d'acqua fino alle 3 del pomeriggio, ma non per una questione di digiuno intermittente, semplicemente perché non ha fame e comincia a venirgli fame nel primo pomeriggio, e allora lì comincia a mangiare. È un umano come tutti gli altri, ma con questa caratteristica. Human Lenny Kravitz.

0: Sempre molto divertente questo pezzo di Charlie Puth, che peraltro ha appena pubblicato un singolo nuovo con Kenny Loggins e Michael McDonald, però intanto continuiamo ad ascoltare questa che è stata la sua canzone dell'estate, Beat Yourself Up. Chiudiamo invece con The Last Dinner Party e ci auguriamo anche buon weekend, perché domani non ci sentiamo, c'è l'appuntamento Mythology nel weekend, ci risentiamo domenica, proprio appena prima della partita. No, la partita è domani, cosa dico? Cosa dici, Collini? Si gioca domani 20:45 al Tardini, l'esordio casalingo per il nuovo campionato di calcio Serie A 2026-2027. Ci sarà la radiocronaca diretta e in esclusiva sulle nostre frequenze. Dal Tardini sentirete Alberto Dalla Tana, capitano, mio capitano. Chiudiamo qui augurandoci buon weekend. Io vi aspetterò per Newsroom di nuovo lunedì, poco dopo le 3. Per oggi però abbiamo finito. Ciao!
1: Non finisce proprio niente se non l'abbiamo deciso noi. E forse è finita quando i tedeschi hanno bombardato Pearl Harbor? I tedeschi.
2: Newsroom con Simonetta Collini.
3: Addio e grazie per tutto il pesce.
4: All'ultimo grido della sezione 4. Si chiama Radio.

0: è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
2: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
3: Sono le 17:00.
4: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: In primo piano la cronaca, aggressione a Moncalieri nel torinese dopo un appuntamento tra due persone conosciutesi sui social. Un 31enne avrebbe accoltellato una donna di 50 anni ferendola al collo e a una mano per poi fuggire. L'allarme è stato dato da un ospite del residence richiamato dalle urla della donna. Grazie alle testimonianze e alle immagini delle telecamere i carabinieri hanno rintracciato l'uomo circa due ore dopo vicino all'ospedale Molinette di Torino e lo hanno arrestato per tentato omicidio. La donna è stata dimessa con 7 giorni di prognosi.
5: A Palermo la procura ha disposto l'autopsia sulla bambina di 4 anni morta per una sospetta difterite. La piccola, secondo quanto emerso, non era stata vaccinata nonostante l'obbligo previsto dalla legge. Gli inquirenti hanno aperto un'inchiesta per chiarire le cause del decesso e ricostruire il percorso sanitario della bambina. Ricoverato anche un cugino della stessa età che presenta sintomi compatibili con l'infezione, ma essendo vaccinato non versa in gravi condizioni.
6: La politica. Giorgia Meloni ammette che i rapporti con Donald Trump sono più complicati del previsto. In un'intervista al New York Times la premier rivela di non parlare con il presidente americano da diverse settimane e su un possibile colloquio dopo l'estate risponde vedremo. Meloni ribadisce però che l'unità dell'Occidente resta fondamentale e che la strategia italiana non dipende dai rapporti personali. La presidente del Consiglio rivendica inoltre una rivoluzione dell'orgoglio nazionale respingendo l'idea di un'Italia subordinata agli altri paesi.
5: L'economia a Monte dei Paschi sfida Intesa San Paolo nel risico bancario. Il CDA di MPS ha dato il via libera a 2 offerte pubbliche di scambio su Banco BPM e Banca Generali. Se entrambe andassero a buon fine nascerebbe un polo da circa 70 miliardi di capitalizzazione con oltre 2.600 filiali. Sul tavolo anche un maxi dividendo straordinario da 4 miliardi per gli azionisti. La parola passerà ora all'assemblea di MPS mentre Intesa valuta un esposto alla Consob sulle comunicazioni dell'Istituto Senese.
6: Ultimo pagina stretta sulle cosiddette targhe polacche. Il testo base del nuovo codice della strada prevede che i veicoli con targa estera registrati per circolare stabilmente in Italia debbano avere un RC auto stipulata con una compagnia italiana o autorizzata a operare nel nostro paese. L'obiettivo è contrastare le finte immatricolazioni all'estero utilizzate per risparmiare sull'assicurazione o eludere le sanzioni, un fenomeno particolarmente diffuso in Campania. Dal 13 agosto inoltre le autorità italiane possono verificare in tempo reale documenti, assicurazioni e patenti attraverso i portali polacchi.
5: Lo sport, il tennis, Jannik Sinner rinuncia agli US Open al via il 30 agosto per il persistente fastidio al ginocchio destro. Sono triste e deluso, ho ancora bisogno di tempo, ha spiegato l'azzurro. Intanto Flavio Cobolli vola in semifinale a Cincinnati, battuto in rimonta Tommy Paul 2-6-6-3-6-4, ora sfiderà il francese Fils. Nella notte italiana toccherà Lorenzo Musetti contro Tiafoe per un altro posto tra i migliori 4.
6: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
4: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
7: L'estate accende la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.
0: Nasce a Parma il Grande Vintage. Capi in pelle e montoni in tutte le misure. Al Grande Vintage trovi capi in pelle a partire da 98 euro e montoni a partire da 140 euro, sia per lui che per lei. Ricorda, al Grande Vintage capi pelle, montoni e microfibre a prezzi speciali. Ti aspettiamo in strada Tronchi 32 a Parma, laterale di Via La Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545.

0: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
1: Ad agosto, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
3: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
4: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
5: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Nasce a Parma il Grande Vintage. Capi in pelle e montoni in tutte le misure. Al Grande Vintage trovi capi in pelle a partire da 98 euro e montoni a partire da 140 euro, sia per lui che per lei. Ricorda, al Grande Vintage capi pelle, montoni e microfibre a prezzi speciali. Ti aspettiamo in strada Tronchi 32 a Parma, laterale di Via La Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545.
1: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: L'ora esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 18 e 0 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: In primo piano la guerra in Ucraina, resta alta la tensione mentre si prepara un nuovo vertice dei volenterosi. Lunedì i leader si riuniranno con Zelensky per rafforzare il sostegno a Kiev e aumentare la pressione su Mosca. Intanto proseguono gli attacchi, colpito un centro commerciale a Kryvyi Rih con almeno 2 morti e 15 feriti. Trump frena invece sull'utilizzo di Starlink per attacchi ucraini in profondità sul territorio russo.
4: Grave incendio in Svizzera, Tusis, nel cantone dei Grigioni. 5 persone risultano disperse, 8 sono rimaste ferite, 2 in modo grave. Le fiamme sono divampate nella notte in un edificio che ospita un ristorante e diversi appartamenti. 14 persone sono riuscite a mettersi in salvo. Le ricerche dei dispersi sono rese difficili dal crollo della tromba delle scale. Ancora da chiarire le cause dell'incendio.
5: Veniamo in Italia con la cronaca. La Procura di Potenza indaga per omicidio sulla morte di Maria Vittoria Carbone, 57 anni, trovata senza vita a Tito con un grave trauma al volto. La donna era nell'abitazione del figlio trentenne, interrogato dagli inquirenti, sentito anche l'ex marito. I carabinieri stanno ricostruendo l'accaduto e nessuna ipotesi è esclusa. A Palermo invece sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte di una bambina di 4 anni per sospetta difterite. La piccola non era vaccinata. La procura ha aperto un'inchiesta sul decesso e sul percorso sanitario. Ricoverato anche un cugino coetaneo vaccinato che presenta sintomi compatibili con l'infezione, ma non è in gravi condizioni.
4: Maltempo, resta critica la situazione al centro nord, colpito da violenti temporali, frane e allagamenti. I disagi maggiori in Lombardia, nella Bergamasca 6 paesi sono isolati e circa 350 persone sono state evacuate, mentre nel Bresciano è esondato il fiume Oglio. Danni anche in Liguria, investita da una tromba d'aria e migliaia di fulmini. In Toscana si registrano blackout e allagamenti. Allerta arancione in 4 regioni.
5: Al via il meeting di Rimini, giunto alla sua 47esima edizione, 6 giorni di incontri e confronti sui grandi temi del nostro tempo, dalla pace all'economia, dall'educazione all'innovazione. Nel messaggio inaugurale il presidente Mattarella invita a rifiutare odio e divisioni e a costruire nuovi ponti. Grande attesa per domani, quando al meeting arriverà Papa Leone XIV.
4: La Formula 1 in chiusura è di George Russell, la pole sprint di Zandvoort. Il pilota inglese della Mercedes la mette a segno con il tempo di 1:11.567 e un vantaggio di 41 millesimi nei confronti di Lando Norris. Terzo tempo per Leclerc con la migliore delle Ferrari davanti all'altra McLaren di Piastri, mentre la terza fila allinea Kimi Antonelli e Max Verstappen.
5: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
6: Nasce a Parma il Grande Vintage. Capi in pelle e montoni in tutte le misure. Al Grande Vintage trovi capi in pelle a partire da 98 euro e montoni a partire da 140 euro, sia per lui che per lei. Ricorda, al Grande Vintage capi pelle, montoni e microfibre a prezzi speciali. Ti aspettiamo in strada Tronchi 32 a Parma, laterale di Via La Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545.
7: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28.
8: Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: i vicini se ne vanno in vacanza.
1: Lo sai invece chi resta? Conad. Via, via. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
0: Lunedì e martedì punti doppi.
1: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
0: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
1: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
0: Conad, tutto agosto con te.
1: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 18 e 58 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Sale ad almeno 6 morti e circa 90 feriti il bilancio dell'attacco russo con droni contro un centro commerciale a Kryvyi Rih, città natale di Zelensky in Ucraina. Tra i feriti anche 6 bambini. Il presidente ucraino chiede maggiore pressione internazionale su Mosca, mentre lunedì tornerà a riunirsi la coalizione dei volenterosi.
4: La politica si allunga, la lista dei paesi europei pronti a rimandare in Italia i richiedenti asilo dublinanti. Anche i Paesi Bassi avvieranno i trasferimenti dei migranti arrivati dopo il 12 giugno, dopo Germania, Austria, Svizzera, Svezia e Finlandia. La premier Giorgia Meloni respinge le critiche di Alice Schlein e difende le nuove regole europee che considera più favorevoli all'Italia.
5: La cronaca svolta nell'omicidio di Tito nel Potentino. È stato arrestato il figlio 31enne di Maria Vittoria Carbone, la donna di 57 anni trovata morta con un grave trauma al volto. L'uomo avrebbe confessato di aver ucciso la madre al culmine di una lite. L'arresto è stato disposto dalla Procura di Potenza che coordina le indagini.
4: Il maltempo, la Lombardia chiede lo stato di emergenza dopo l'ondata di temporali che ha colpito il nord. Frane, esondazioni e allagamenti hanno provocato evacuazioni e isolato diverse località, soprattutto nel Bergamasco e nel Bresciano. Danni e disagi anche in Liguria, dove è terminata l'allerta arancione. Per domani resta l'allerta gialla in 4 regioni.
5: Primo weekend di controesodo estivo sulle strade italiane. Secondo le stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, tra oggi e domenica sono attesi oltre 24 milioni di spostamenti sulla rete gestita dalla società, con flussi in aumento dalle località di vacanze verso le grandi città. Proseguono però anche le ultime partenze verso le mete turistiche.
4: Lo sport, buona la prima per l'Italia agli europei di volley femminile. Le azzurre di Velasco hanno battuto nettamente la Croazia per 3-0 con i parziali di 25-9, 25-22 e 25-23. Un esordio convincente per le campionesse olimpiche e mondiali che puntano ora a completare la tripla corona, conquistando anche il titolo europeo. Intanto Taranto accende i riflettori. Oggi al via la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, inaugurazione con Mattarella e Meloni. Gli organizzatori la definiscono l'edizione più imponente dalla nascita della competizione, dal 21 al 30 agosto.
5: Era questa l'ultima notizia, grazie dell'attenzione e un buon proseguimento di serata.
3: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
6: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
7: Ad agosto, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAEG 883. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile e financial services. Info e condizioni in sede.
8: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradino. Uno.
9: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
10: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
11: Radio Parma, la radio siamo noi.

sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.

0: finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
1: Lo sai invece chi resta? Conad. Via, via. Dall'1 al 31 agosto da Conad, ogni giorno un vantaggio in più.
0: Lunedì e martedì, punti doppi.
1: Mercoledì e giovedì, 20% di sconto su tutta la spesa online.
0: Venerdì e sabato, 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
1: E domenica, 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
0: Conad, tutto agosto con te.
1: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 20 e un minuto.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Sale ad almeno 6 morti e circa 90 feriti il bilancio dell'attacco russo con droni contro un centro commerciale a Kryvyi Rih, città natale di Zelensky in Ucraina. Tra i feriti anche 6 bambini. Il presidente ucraino chiede maggiore pressione internazionale su Mosca, mentre lunedì tornerà a riunirsi la coalizione dei volenterosi.
4: La politica si allunga, la lista dei paesi europei pronti a rimandare in Italia i richiedenti asilo dublinanti. Anche i Paesi Bassi avvieranno i trasferimenti dei migranti arrivati dopo il 12 giugno, dopo Germania, Austria, Svizzera, Svezia e Finlandia. La premier Giorgia Meloni respinge le critiche di Alice Schlein e difende le nuove regole europee che considera più favorevoli all'Italia.
5: La cronaca svolta nell'omicidio di Tito nel Potentino. È stato arrestato il figlio 31enne di Maria Vittoria Carbone, la donna di 57 anni trovata morta con un grave trauma al volto. L'uomo avrebbe confessato di aver ucciso la madre al culmine di una lite. L'arresto è stato disposto dalla procura di Potenza che coordina le indagini.
4: Il maltempo, la Lombardia chiede lo stato di emergenza dopo l'ondata di temporali che ha colpito il nord. Frane, esondazioni e allagamenti hanno provocato evacuazioni e isolato diverse località, soprattutto nel Bergamasco e nel Bresciano. Danni e disagi anche in Liguria, dove è terminata l'allerta arancione. Per domani resta l'allerta gialla in 4 regioni.
5: Primo weekend di controesodo estivo sulle strade italiane. Secondo le stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, tra oggi e domenica sono attesi oltre 24 milioni di spostamenti sulla rete gestita dalla società, con flussi in aumento dalle località di vacanze verso le grandi città. Proseguono però anche le ultime partenze verso le mete turistiche.
4: Lo sport è buono alla prima per l'Italia, gli europei di volley femminile. Le azzurre di Velasco hanno battuto nettamente la Croazia per 3-0 con i parziali di 25-9, 25-22 e 25-23. Un esordio convincente per le campionesse olimpiche e mondiali che puntano ora a completare la tripla corona, conquistando anche il titolo europeo. Intanto Taranto accende i riflettori. Oggi al via la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, inaugurazione con Mattarella e Meloni. Gli organizzatori la definiscono l'edizione più imponente dalla nascita della competizione, dal 21 al 30 agosto.
5: Era questa l'ultima notizia, grazie dell'attenzione e un buon proseguimento di serata.
3: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
6: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
7: Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutti piatto ha un sapore diverso.
8: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini di aziende controllate che portano da anni la qualità della propria terra.
7: Quando mi ci porti? È lontano?
8: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
7: E li troviamo anche su Facebook.

0: Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli, uomo e donna, via Repubblica, fermati uomo, e Monticelli Terme, fermati outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
1: Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
2: Good vibration.
3: Good vibration.

0: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
1: Lo sai invece chi resta? Conad. Via, via. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
0: Lunedì e martedì punti doppi.
1: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
0: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
1: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
0: Conad, tutto agosto con te.
1: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 21 e un minuto. Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Sale ad almeno 6 morti e circa 90 feriti il bilancio dell'attacco russo con droni contro un centro commerciale a Krivirhi, città natale di Zelensky in Ucraina. Tra i feriti anche 6 bambini. Il presidente ucraino chiede maggiore pressione internazionale su Mosca, mentre lunedì tornerà a riunirsi la coalizione dei volenterosi.
3: La politica si allunga, la lista dei paesi europei pronti a rimandare in Italia i richiedenti asilo dublinanti. Anche i Paesi Bassi avvieranno i trasferimenti dei migranti arrivati dopo il 12 giugno, dopo Germania, Austria, Svizzera, Svezia e Finlandia. La premier Giorgia Meloni respinge le critiche di Alice Schlein e difende le nuove regole europee che considera più favorevoli all'Italia.
4: La cronaca svolta nell'omicidio di Tito nel Potentino. È stato arrestato il figlio 31enne di Maria Vittoria Carbone, la donna di 57 anni trovata morta con un grave trauma al volto. L'uomo avrebbe confessato di aver ucciso la madre al culmine di una lite. L'arresto è stato disposto dalla procura di Potenza che coordina le indagini.
3: Il maltempo, la Lombardia chiede lo stato di emergenza dopo l'ondata di temporali che ha colpito il nord. Frane, esondazioni e allagamenti hanno provocato evacuazioni e isolato diverse località, soprattutto nel Bergamasco e nel Bresciano. Danni e disagi anche in Liguria, dove è terminata l'allerta arancione. Per domani resta l'allerta gialla in 4 regioni.
4: Primo weekend di controesodo estivo sulle strade italiane. Secondo le stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, tra oggi e domenica sono attesi oltre 24 milioni di spostamenti sulla rete gestita dalla società, con flussi in aumento dalle località di vacanze verso le grandi città. Proseguono però anche le ultime partenze verso le mete turistiche.
3: Lo sport, buona la prima per l'Italia agli europei di volley femminile. Le azzurre di Velasco hanno battuto nettamente la Croazia per 3-0 con i parziali di 25-9, 25-22 e 25-23. Un esordio convincente per le campionesse olimpiche e mondiali che puntano ora a completare la tripla corona, conquistando anche il titolo europeo. Intanto Taranto accende i riflettori. Oggi al via la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, inaugurazione con Mattarella Meloni. Gli organizzatori la definiscono l'edizione più imponente dalla nascita della competizione, dal 21 al 30 agosto.
4: Era questa l'ultima notizia, grazie dell'attenzione e un buon proseguimento di serata.
2: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
5: Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
6: Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
7: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini di aziende controllate che portano da anni la qualità della propria terra.
6: Quando mi ci porti? È lontano?
7: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
6: E li troviamo anche su Facebook.

0: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu notte.

ascoltando Blu Notte. RPR 102 104, la notte

Questa è la notte di RPR, Blu Notte.